Dasper il mar, da Peter Lanzel. Nottes nüdes hün la riva, lamm il mar batte cuntin, sott un mantel da sombriva as zoppainta la penin. Da tes öls la not profonda a insolita splendur. Es quai il reflex da l'onda o as droaglientai l'amur?

La Rema da Florin Darms. In agada vevan poesias Rema. In agada era il mond perfets. Fascias eran condiziun suprema. Pois e ritmus stuevan esser strets. Oz la Rema mo pli begorda. Senza fascia van oz gials pops. Pois e ritmus ston bustein corda. Libers essenus da tot sim tops. Toda in orden, giù con tutta sclavaria, libertà, dove crescer, era sotto ligi. Ma nua e usano la poesia, essenus era propi, viden tot, carci,

co un soffel, da Peter Lanzel. Sül ciel da valü blau schür steiles d'argent, da lönsch üne chanson as perdil vent. Bequai, ne l'oter pro, ma da quel moment es al gordon sempre ma cor e di mind.

Steilas, de Florin Darms. Las steilas lev caminen, tras il stier, dil sempitern, ferton che olmas schminen, che dat in bab etern. E cui ancora ancora in destin, lo amfla ella sera, en ellas il divin. E cun os cors piteschen, demur, ni da dentiert, bufac e lusch clareschen, ed ergen o confiert.

0: Las novitats ter RTR.
1: En l'Italia hai da protestas entre in acziun de polizia, en staziuns de Trento d'Estia sen ad astins ben prest bitch pli baiver alcohol, ed oz esi sur trac den tant per gronde parzic. Elles sis al microfon e Florian Mon, biendi. En l'Italia hai da demonstrazions en pliras citats, quai suenter la mort d'in immigrants durante una controlla della polizia. A Bologna, nu a calume mort la domenica, en pliras milis persunas ides in via per protestar en contra l'acziun de polizia. La famiglia dell'unfrende pretende che il cas venisse clari cum plenamein. Suenter la demonstrazione hai da attacces sin la polizia trantrauta cun butteias e molotovs. Indis persunas en venidas blessadas. La via fier federale tudestia scomonda il consum d'alcohol en totles 5.400 stazions della Germania, l'interpesa conferma in rapport della Gazzetta Bild. Il scomond doia valair a partir dal 15 d'octobre 2026 e per tutte l'antir areal della stazions d'entant Bechels Trends Sets. Alle grandi stazioni di Frankfurt, Hamburg e Köln dati già in tal scumont. Le esperienze con quel in Bunes, il numero di conflitti sei a ridurre marcantemente a genum e in un primo rapporto. Il Canada ha dopo iar un conto per 100 dati per esportare vin, cement o pals de hockey negli Stati Uniti. Il presidente americano ha sottoscritto in decreto causa le dazi incontro il paese vicino in questo livello. Donald Trump argomenta che il Canada ha già vantato 10 prodotti americani, tra l'altro autos, alcohol e prodotti da latte. Si è fine mira, sia di migliorare l'accesso per questi prodotti al mercato canadese. Già vantano negli Stati Uniti oltre le dazi per blare i prodotti della Brasilia. Plirs paesi han proponit als Stati Uniti e dall'Iran in una pausa de combat de 10 dies, quei reporten plirs medias americanes. L'Egipto, il Pakistan o il Qatar temien che i due paesi crodien in un ciclus de attacchis e contrattacchis che ne saien di una guerra complena, donne gesci ed entant per lung temp l'economia della regione. Il Stati Uniti esaminisce la proposta ad un avvisare Israel di evitare azioni che periclitassero la sliazione diplomatica. Il nuovo primo ministro della Grande Britannia, Andy Burnham, ha trasformato il cabinet. Sorprendente, ma in il nominale anterior ministro della Defensione, John Healey, sco ministro delle Finanze. Letz ed er il nuovo ministro della Defensione aveva abbandonato la regenza di Keir Starmer od proteste. Con queste nominazioni perden plirs confidenza dell'anterior primo ministro influenza, tra l'altro il vice primo ministro de Finos, David Lammy. In us Restein gist in Grande Britannia en connex con la mort dell'anterior ministro Anne Widdecombe e in um de 28 veni accusa per vi domicidi. El sei veni arrestati all'emne passata, comunicesse la procura pubblica, il motiv ne vine vant bit clair, i venire intercurisci det in motiv terroristic u politic, Widdecombe e stadina politica fit conservativa. En il sit del Libanon drezza l'Israel in zone de segirtat, la doia l'armada libanese puspe surpriar la controlla. Is ein projekt de pilot, scrive l'armada israeliana, se quel funzioni e possen ins schlardiar quel sin ulteriores regiuns. Les zones en par din convenia trantr l'Israel ed il Libanon. La milisa Hezbollah refusesce dentant quella. Ils Spagnols nan bidmo gudinja il campionato mondiale de ballapè incontro l'Argentina. Els surpien era la posizione alla testa della rangazione della FIFA dell'equipa sudamericana. Se in plaza 3 resta la Francia e la Svizzera si migliorisce per 5 plaz ed è di nuovo sin il 14 plaz.
2: La meteo.
1: Il di comienza con un cinz nivel si resta d'entanto per grande parte sic, ben il sit del centun poi dar singul su radis durante l'avant mezzdì. Il pli fresche si envalragne l'engia di nota con 17 fin 12 grads, en sore sotselva dati 22 grads e da quere fin a 23 grads. Il pli chiaut es in il mesauc con 27 grads.
0: Quai entstadas las novitats der RTR. Ulteriores Informations chatai sin rtr.ch.
2: Sie haben drei Sefnes Vakanzas in der Wasser la Lavur. Präzisque ist mia Realität, ma il bel ist. Für Radio ist ein Posch für Vakanzas. Der lehr Musiker, raccontier de belles Robes e für Kompanie ad Otters. Per cui, dei in sepple scheite d'esser in der Wasser per vus der al Mikrofon. In Kass, ce weiss schmancio, mia nom Natalia Weber, ce wüsch in a bella buonura.
0: RTR. Unik e simpatic.
2: E nos fanns un po' dolce vita.

0: Altin gün con Gotcha Dünia, musica giavigida da nostra protagonista dell'Eifnetter, ci taidla la scena. E ci c'è nostra protagonista is, qui Jesus a Savair, oz las deja d'un quart.
1: Ci taidla la scena.

0: Mr. Big Wild World. Feste es po' di meina fer con musica türcia, vain se giste udia eins, o c'è ci des giure ernie fat quis dis con musica spagnola. Sterze se dir giure nie fat abbastanza feste con musica spagnola, zieve il campionedi mondial der allora erter RTR, temp de finir nossas actions aviertes, scu per exempel trer la büsche, cici guadagna il tricos zote scritz della nazionale svizzera. Qui è allora Sergio Guecce, Livio Fofa fat er, un del tricos is ie alla Noemi Janotte de Rueon, ed il seguend is ie a nos prüm victur de nos cecioses spezil. Adel, vain se podia telefonir er con fir la surpresa. E quel tu no usci.
1: Sì, sì.
2: Qua è RTR Sergio Guecci.
1: No, ma proprio.
2: Non si va in cercea vos.
3: Chi è là?
2: Iacian Fadri.
3: Iacian Fadri?
1: Iacian Fadri.
2: Iacian Fadri, fili, non si va in cercea vos.
1: No, c'è qui.
2: I savezza suponer per c'è.
1: Ma son.
2: I guadagnetti, il trico della nazionale svizzera con sottoscrizioni. Cordiales gratulazioni.
1: Ma grazie.
3: Allora,
1: il mando di Dio. Il mando di Dio aiuta qua.
2: Ah, Angelini, a quel momento.
1: La prima risposta ci voleva cercare di vedere il gol che Maradona ha fatto il mando.
2: La prima ronda, a quel momento sì, leggendari, ho portato le ciozze, Iacian Fadri, Fili, Blair Plagier con il trico.
3: Adò c'è fan col trico? Ci fu quella in una piazza speciale? O dovrò il perire... Dovrò il perire Joker o...
1: No, no, ma tu spero il Capricorn da Pizzumbrai.
0: Sper el Capricorn di mena usa un trico della nazionale svizzera. Il mem de dia non ho di mena be porto fortuna Maradona, ma bain a Iacian Fadri Fili. Cordiale gratulazione e incinota bel ce nos vain sta cionota podia procurir per de quels grands plagiars. E con quei finins allora RTR al campionedi mondial de Balapé. La decorazione del studio, qual è già svanide e nus ens allegrains già os in puin sul campionedi europei glora in Dosans.
4: In bel mardi con la musica ter RTR.
0: E forse ci do lo erde ciò che ci ho da guadagnare per voi. E sono vaire giura.

0: Olivia Rodrigo con Stupid Song e dislas 6:30 Florian Mann a novitäts per vus.
1: In Italien plirs melis persunas sides in via per protestar suenter la morte in immigrant durante la controlla della polizia e suenter le demonstrazioni da attaccias in la polizia trantra auter con butteias e molotovs e indis persunas in venidas blessadas. La via 4 federale tudestia scomanda il consumo d'alcohol in tutte le 5.400 stazioni della Germania. Il scomon doveva avvalare a partire dal 15 ottobre 2026 e per tutti l'intero areal delle stazioni, tentando bettiel strenz sets. Plirs paesi hanno proponito gli Stati Uniti e dall'Iran in una pausa da combat da 10 dies. L'Egitto, il Pakistan e il Qatar temen che gli due paesi codiano in un ciclo di attacchi e contrattacchi che donne riesce per lungo tempo l'economia della regione.
0: La meteo. Il di qual comincia in ciascun imper, nuvola si resta però per grande parte sud, bel sud del centun, poco edir in ciascun singolo sguazzo di pluvgel in smezzdì. Il più frasce è allora a Valragna l'ingedì notte con 17 fin 12 grossi in surselva, dopo 22 grossi e la sua selva scu a cuire dopo l'ora fin a 23 grossi. Il più ciot l'ora a mesoc con 28 grossi. Mercoledì splendura allora il solaglio e la giovgia vince però da ciove da fer quint con Nüvles.
2: RTR. Informativ.

0: Musica dos ans 80 che sente Sunshine Band. Give it up.
1: RTL Impuls.
0: E l'impisamento del dì ving oz da Selina Po.
2: La casa da Francia scoccia mia sorina geva d'era una barca. Una barca ci insamana da su e io pel canal du midi. Una barcetta con già da fe, letz, duscia e perfin con una certa lobgina per un smover. Una striblina da spazi liber ci circondeva la cambina della barca. Mili rundas verane fat, intorno ed intorno. Quarsa scocciane iat. Mamma ns observeva inquietada speron cingiuna da no dus figlias nucrod in quell'aua spuzzulenta del canal. Sulla casa da Francia veva minciun ses lavur. In pursuit d'era de passar las scluses per mudar livell d'aua. Bab d'era vide la roda da man, ma mia sorina il capitani. Mamma alla riva del flum proveva da ciuffer la sua ce buteva via per far il nuf videls pösts. Un bütöz geniva normal manch fat da dus persunas cresciudes. Impossibil, no deren ben o quattr. La sua dimena placeva mincia terza iada in quell'aua verda. E no dera buna da tilatrar in avos in la barcia. Uscecia mamma steva rampignar io da quella scialla liscia plain algas e pesciar la sua or dell'aua. Quell'aua verda uscesc puzzulenta dal canal.
1: Impulse.

Anastasia left outside alone. In cas che vos vais in allo quis championedi mundial de balapé guardo mince gio, l'ora vais giure gi un po' in più poc temp per guardir forse l'una l'otter film les ultimes cingefnes. Ma un film, quelles nie guardo in masses la fin defne passede. E dosa son les primes cifres RK ed is corco del pinoff blockbuster de Christopher Nolan di Odyssey. Con quest film rompe el si record personel. En c'è meno no il debut de d'un film de Nolan la schos klinger les cassas usche de dot scu quiste fin defne. La prima fin defne al film già fat 264 milions dollars. Sper quei es quei finuose ergiste el terz melder wenn die film de quist an, questo però da mettere in relazione. Su in posizione 1 e su in posizione 2 sono anche film di famiglia, in cui eri fans, al pem ir a guardare. Di Odyssey is in America almeno un film be per crescere e d'altre scuole naturalmente un più piccolo pubblico. Ma basta da cifre e records. In caso che vuoi stupire ir a guardare, è da fino a be o di fitch positivo di questo film, due robe stai sus però savair. Il film è stato prodotto apposta per kinos di IMAX, per cui se volessi guardare il kino al melder giusto in un kino di IMAX, non in un normale kino, in una mente qualcosa. E allora stai a sapere che questo film dura bot 3 ore, e rende forse di prestare un grande popcorn questa volta e abbi un piccin. A cura potessi guardare questo film alle 4:30 per inglese al IMAX o alle 8:15 per turasci.

0: las novitats ter RTR.
1: En l'Italia hai da protestas suenter in acziun de polizia. En staziuns de tren tudestjes nadastins bein prest bit pli beiver alcohol. Ed oz esi surtrac den tant per gronde part sic. Elas seata al microfone Florian Mon. Bindi. In Italia è da demonstrazioni in pliras citats sventra la morte di un immigrant durante la controlla della polizia. A Bologna, nu che l'uomo è morto la domenica in pliras milis persones ide sin via per protestare contro l'azione della polizia. La famiglia dell'umfrende pretende che il caso venga sclerì con pleine main. Sventra la demonstrazione è da attacchias sin la polizia trant rauta con butteias e molotovs. Endis persone sen venides blessades. La via fir federale tudestia scomond il consum d'alcohol en totles 5.400 stazions de la Germania, l'interpresa confirma in rapport de la Gazette Bild. Il scomond doia valaire a partir del 15 d'octobre 2026 e per totia l'entir areal de la stazions dentant betjels 37. Alles grande stazions de Frankfurt, Hamburg und Köln date ja in Talskommand. Les experiences con quellen bunes, il numero de conflicts sei es reduzi markante mein, aginum en in prim rapport. Il Canada doi pajar cun conte per cien dazis per exportar vin, cement u erapals de hockey en els Stades Units. Il president american ha sottoscritto in decret cauz els dazis incontri il pajais vicin, sin quest livell. Donald Trump argumentesce che il Canada disavanti 10 products americans, tant rauter autos, alcohol e products de lac. Si a fine mira sei de mirar l'access per quest products al marcià canadais. Ja wenn in emne an els Stati Uniti au zahlt dazis per blers products de la Brasilia. Plirs pajais han proponi els Stati Uniti e de l'Iran in a pausa de combats de 10 dies, quei reporten plirs medias americanas. L'Egipte, il Pakistan e il Qatar temen che le due paesi crodano in ciclus di attacchi e contrattacchi che da sei anni di una guerra complena non agisce intanto per lungo tempo l'economia della regione. Gli Stati Uniti esaminano la proposta e danno avviso all'Israel di evitare azioni che preclitassero la sledizione diplomatica. Il nuovo primo ministro della Grande Bretagna, Andy Burnham, ha trasformato il cabinet. Sorprendente, ma in il nominale anterior ministro della Defensione, John Healey, come ministro delle Finanze. Letz ed er il nuovo ministro della Defensione aveva abbandonato la reggenza di Keir Starmer ad proteste. Con queste nominazioni perdono plirs confidenza dell'anterior primo ministro influenza, trant'altro il vice primo ministro de Finos David Lammy. In us restaindi sten la Grande Britannia, en connex con la morte dell'anterior ministro en Widdecombe e in om de 28 giorni veni accusà per vid omicidi. El sai veni arrestati all'emne passata, come ne chiesce la procura pubblica. Il motiv ne viene avanti ben chiaro. I vignere intercurri si detti in motiv terroristico politico, vide come stata in politica fit conservativa. En il sid del Libanon, drizza l'Israele in zone de segirtat, la doia l'armada libanese puspe surpiar la controlla. Sei un progetto di pilota, scrive l'armata israeliana. Cioè, quelle funzioni possono schlergiare quelle in ulteriori regioni. La zona è in parte in convegno tra l'Israele ed il Libanon. La milizia Hezbollah rifusesce dentro quella. Ils Spagnols nan bitmo guinja il campionato mondiale de ballapé incontra l'Argentina. Els ramplazzan era l'equipa sudamericana alla testa della rangazione mondiale della FIFA. Sin plazza 3 de quella resta la Francia e la Svizzera se muresce per 5 plaz ed è denof sin il 14 aval plaz.
2: La meteo.
1: Il di comienza con in tins nivel si resta d'entant per gronda partic, ma in il sit del centun poi da singul zuradis durant l'avant mezzdì. Il pli fresche sen val regne l'engi di notte con 17 fin 12 grads, en sur selve dati 22 grads ed en sur selve ed equere fin 23. Il pli chiaude sen il mesauc con 28 grads. La mesemna splendura il sulei e le gevge se mossan puspe in tins nivels.
0: Quai entstat es las novitats der RTR. Ulteriores informaziuns chatai sin rtr.ch.
2: Pensains in a vos sent il passo. Che vus es el gordais vid a vos accese de scola primara. Scudera quella. Vesses ella forse descritu schea?
3: Ja, super. Ja, finde es super. Richtig cool, gross genug. Garten sind super, Spielplatz, sehr cool. So.
2: Ha, also, allora, weiss ich dir die Fortuna. Il Scolars de Savonin, quels es bei mir Mincia che s'allegrir sul prossim an der Schola. Els survengen nempe una nova cesa der Schola, ci per appunto ed esser super cool. Nus wenns volia savaisches is l'urosa pront contuot e wenns guardotierster les ultimes preparatives. Depi de quei giste scu prossim sui nostres uandes, per vos al microfon, Natalia Weber, gevischim bundi.
0: Mes Radio. Mia Lingua.

0: Ils 21 luglio in mezzo alle vacanze d'estate. Ma durante le vacanze d'estate è sempre più quiet in e intorno alle chiese di scuola. Na però, per la scuola primaria a Savonin. Durante 2 anni è quella scuola nida fabriceda ed in buon trasefnes evra la scuola le portas. C'è ci vuol dire? Es ist USA ein Sport finil. L'Efne passiert ist nicht fad müdete de la Schola Provisorica de Salof e la nova Schola appunto a Savonin. Zegna pite dosch, ci veng ad instruir la sesivla classe, ella s'allegra su questa nova cesa de Schola.
1: Io sono già stata scolastica nel 2014, quando ci infusionò le scuole dell'antica Val e l'ova in già saviti senza cura di dare un nuovo bietto per ci tutti vedere in piazza. Adesso va in già sorveniente stupendo bietto con bellezze, stanze e sono fermo per vedere che sono fans con l'antica magistraia vengono a sentire figli bagni in sua niente.
0: Hai denci un po' in più nuovo sarà allora tutto per Silena Bühler. Il primo di scuola da qui stan veng ad essersi il primo di scuola insomma scu magistra. Nuovo mister, nuovo edifici.
2: Ossa sono un po' nervosa, è il primo di stoffi speciale da usare la scuola perché ci vuole per la prima gede la scuola da ein da weins. Io sono in edda che vede la mensa però come un po' perché è per me bler nuovo, bler nuove impressioni. Immer allegri, pific sind la mia classe. Ci vengono a poter accompagnare et erstmal sind la collaborazione con le scolaste insieme.
0: Hai in tutto questo allora investito intorno a 5 milioni di francs per questa nuova scuola e quels ci hanno già visto questa scuola nuova. Quels perende d'essere proprio impressionus.
3: Ja, super, ja, finde es super. Richtig cool, gross genug. Garten sind super, Spielplatz. Sehr cool, so.
0: Hi, super coole Cesar der Schule, nova Savonin. A partir da questa steht, beim Scolarslore imprender in una scuola nova, netta, con benz cinusaronenche schmierosplein. Usche, es imprender cool.

0: R.E.M. Shiny Happy People. La Magistralia de Savonin es prepara per il prossimo anno di scuola, intenzio scolars, giorno le vacanze. E ci so, forse c'è un periodo di elz fem vacanze in le montagne grigiune. Ma è impossibile l'ora era in una settimana di CAS. E ci oggi una notte dormire in una settimana, quel so, e non dorme lo forse ad una giusta usce bain. E drette un cigrofle, e snestre una cidoppa jedes. Non tono a proprio di vacanze di wellness. E tutt'una sono le settimane di CAS con le grandi stanze di dormire an per an pleines. Ma perché? Perché si dorme volontariamente con 10 persone extra in una stanza? Le risposte non è più proprio fiche bierde ci fir col dormire.
1: Volontari, e si voc, e ei, in se lecce na in alvert, qualin distorbi, qualin distorbi pi pauk.
2: Das ist ein bisschen eine Herausforderung, so immer ein grösserer Schlag. Aber jetzt, es geht immer mehr zum Teil auch Zweierzimmer oder Viererzimmer. Und das lohnt sich dann gleich, wenn man so die schöne Aussicht und alles da hat in den Bergen.
3: Bei Baul er kann ja schien. Er hat ins Leben eins in quel Spitz. Er schaut er ins Proms der Fakoi. Oz ist uns in Tick, sind die Sei wie den Zert Luxus.
0: Hi, les pretaises des jazz seigen müdedes, quae conferma l'ora Erselina Schmidt, la cassiera della section Pizzeri.
4: C'è che nous sentine els hospes die vision combres pi pinches ie bosch copi baul che le jeut va sie vol dormi en combres de 15 persones de 20 persones.
0: In quel cas ir per les montagnes e giodair la natura quae fem gers gugend e se quae dolore zie vera in cina not quieti de greabla, l'ora profitation tuas da quae. E sin quae esperen l'ora era punto quels de la cemana pizzeri ci des usegni de renovida, impressions e forse trisquer inspirazions per vossas prossimas gites scodine da cetersi in rtr.ca e estel dir quella cemana, quella fa propi gust.

0: E già, las 7 mezz Florian Mon con las novitiz.
1: In Italien plirs millis persone sides in via per protestare suenter la morte im immigrant durante eine Kontrolle della Polizia. Es suenter la demonstrazione da attacchi la Polizia, tranter auter con butteies e molotovs, indis persone sin venides blessades. La via Fier Federale Tudest scomanda il consumo d'alcohol in tutte le 5.400 stazioni della Germania. Il scomando è valido a partire dal 15 ottobre 2026 e per tutti gli antichi areali della stazione d'entrata Betjel Strenz 7. Plirs paesi hanno proponito agli Stati Uniti e all'Iran una pausa di combattere da 10 giorni. L'Egitto, il Pakistan e il Qatar temen che i due paesi crediano in un ciclo di attacchi e contrattacchi che non riesce per lungo tempo l'economia della regione.
0: La meteo. Il dì comincia con un per nuvole, resta però per grande parte sud, e al sud del centro può coincidere un per guaz di pluvia. Il più frasche è allora a Valragna e l'Inge di Nota, con 17-12 gross, in sur selva da coaz 22 gross e in sua selva scuera cuira fino a 23 gross. Il più ciot allora oggi al mesoco con 28 gross, marco di splendore l'orina vende il solal, giovge avanza ciò da fer quint con nuvole.
2: RTL. Mes radio, mia lingua.

0: Madonna e Sabrina Carpenter, Bring Your Love. E dusche is già temp per nos a kicker isis. E il candidat is già pront.
1: Il kicker isis. Presentata folk, vossa potia dal vich en la region.
0: Hai. Ed il candidat per Runda 3 es il Sir Beat Gabriel. Bon dì.
2: Bon dì, Natalia.
0: Sir Beat, ed è un dì, als ultims dis, el ho schon perseguito vaire intensiv al campione di mondiale de Balapi, o?
2: Dì, questo è possibile, vamo rau, dì.
0: E c'è sun l'ora ua su che als plans, se es questo campione di Passoce, e c'è sto sul programma che la sai, so se ci non si può più guardare Balapi.
2: Ja, und es sind diese Arbeiten gut, die halbe Woche, die sind nur bei der Superliga, das haben sie mir alle auch.
0: Ah, Proxima, super.
2: Sonne Domenica.
0: Ah, und jetzt noch nicht so schön, wenn sie das später?
2: Nein, no, wenn sie das Sonne Domenica später.
0: Ah, buonissim. Und jetzt hat
2: das Fenster... Nein, das ist ein Jucca, per te.
0: Als Fenster der Bella PM, du hast ihnen dafür qualcosa in quel caso.
2: Exakt, ja.
0: E per c'è Team, tegna el als Polis der Superliga?
2: Sangal, adina schon.
0: Adina già, fende Sangal. Ja. Buonissimo. Also, Sangal non è un giunto tema per noi kickeri e tu adina vedi come funziona. Ha Runde 3, nus druvains, oz correctas e Sergio Guec un sguardo sulle spicchie.
3: Buon dì, Beat Gabriel.
2: Mingi, Sergio.
3: Giovanni, tutto buon, per oss e ci vessas d'aver lungurella senza balapè o zandeggia possibile da guardare le ripetizioni.
0: Esco qui ciò se c'è il fo, guardare le ripetizioni di eventi di sport.
2: Sì, faccio sono non,
0: Esce il so già il risultato.
2: Sì.
0: Ok, ma esco allora interessante di guardare.
2: Oh, insomma, la che highlights che va, fai gol small, sì.
3: Sas Natalia per fare le analisi all'osiva.
0: Questo è vero, le analisi sono scende da aver visto il mio punto culminante. Buon. Allora, Sabiat, c'è El, è pronto, Jesse? Provainza questa ronda 3.
2: Ecco, bene.
0: Allora, buona fortuna.
2: Grazie.
0: Fin al prossimo campione di mondiale di Balapè, durano quei più poci con mille dis.
2: Sì.
3: Fallo.
0: Erling Haaland festaggia oggi il 26 anniversario.
2: Ne.
3: Correct.
0: La più grande piazza da camper in Svizzera è ricciata giù il Tessin.
2: No.
3: Falò.
0: La siesta è fa normalmente la sera tra le 5 e le 10.
2: No.
3: Correct.
0: L'interpresa di Schwal Ryanair ha aumentato il guadagno per passa 30% dagli ultimi 3 mais.
2: Ne.
3: Falò.
0: In Grigion in cui stanno 35 fuggitivi sarà giù l'Urgersonedi e imprendisadi.
2: No.
3: Correct.
0: La Cemana Teri festaggia questo stadio il giubileum di Ciendanz.
2: Ne.
3: Correct.
0: Il Dudes Avost ha la prossima eclipse del Sulaj.
2: Ne.
3: Correct.
0: Ernest Hemingway festeggia il 8 anniversario.
2: Ne.
3: Correct.
0: Skilly Day è un trend di combinazione di fare vacanze e di imprendere qualcosa di nuovo.
2: Ne.
3: Correct.
0: Il Prege d'Or è di nuovo in un'altezza di record.
2: Ne.
3: No.
0: Quel è il momento che ho visto crudere un po'.
3: C'è facendo, Natalia, ende pretensioni si da ora oggi corrette?
0: C'è dice il sentimento, Sir Beat?
2: Non c'è bocca.
0: Sir Beat, dici, non basta, Sergio?
3: Sette.
0: Una da più vessens trovò, eh?
2: Non è quella di ora.
0: Ma bene, noi spodiamo su tune già tre meter, se non sbaglio, sai di sbons, Adele, quel fanno, fitch gugente, mettiamo in posta, e loro giovani gugente, un'altra volta del cioccol Sir Beat, e loro giovani buon divertimento, la fin dei fine loro, corci spod del cioccol di Erba Lapi.
2: Grazie, fitch. Usa un bigiglio qui.
0: Grazie, fitch.
2: Addio. Addio, grazie.
1: Il Kicker Isis. Presentata Folk. Vossa potia dal Vich e la Regione.

Noemi Besa, you'll find me there. E al tema da vacanzas, quale stira oggi in potres questa buona ora, nos restains in un potal fer vacanzas. Per me, es fer vacanzas in se stir pacific. Giusto scu i feint, durante las vacanzas, ir ad imprender qualcosa, no fusi me nida sin quell'idea. Ma, scuci per, es o que os appunto mi do, skill idei es il pun of trend, il plate quales met ensemble de skill per abilitet e holiday per vacanzas. E l'idea es ci imprende qualcosa nov durant las vacanzas. E precis quistas vacanzas sono os appunto anche il trend. Tenor in studi de Mastercard, em 39% dels domandos schweizers fat quest'an o planizo almain un viedi in uci imprende nence qualcosa. L'imprender sto anche il focus. Giusto la generazione Z sono fans di queste vacanze. Vuol dire quels 30 siders e 30 anni. Ora si mette la domanda: c'è ven queste persone ad imprender? E qua è impostato il da mangiare susom, top. Fers vesse vin, fers vesse cegel o imprender scucis fa biere e susom la rangazione. Ma cuginare con persone indigene e con prodotti locali e scucis fic cerciò. E qua vuol dire per vus. Per cena sporger o c'è un corso. Forse c'è vus fai svesse vin, biere o tortas indigene o x qualcosa. Invece da fare quei bei per vus co hobby, pot essere sporgere da quel corso, fare anche un per rapslenderore, tenor questa studia e scuola in mince che è fic lucrativo.

0: las novitats der RTR.
1: En l'Italia da proteste su entri in acziun de polizia. En staziun de Trento d'Estias nadastiens bain prest bec pli bei vr alcohol ed oz esi surtrac den tant per gronde part sic. Il es oce al microfon e Florian Mon, bendi. En l'Italia e da demonstrazioni in pliras citats suenter la mort di un immigrant durante una controlla della polizia. A Bologna, nu a calum, è mort la domenica in pliras milis persunas ides sin via per protestare contro l'azione della polizia. La famiglia dell'unfrende pretende che il caso venga sclerì con pleine main. Suenter la demonstrazione e da attaccias in la polizia trantrauta con botteglie e molotovs indis persunas en venidas plessadas. La Via Fier Federale Tudestia scomanda il consumo d'alcohol in tutte le 5.400 stazioni della Germania. L'interpresa conferma in report della Gazzetta Bild. Il scomon doia valaire a partire dal 15 d'ottobre 2026 e per tutto l'antir areal della stazioni dentant becils trends sets. Alles grande Stationen der Frankfurt, Hamburg und Köln dati ja in Talschgemond, las experiences con quel en bunes, il dombro de conflict sei se reduzi mercante main agi numen in en prim rapport. Plirs paiais proponen als Stadis Unice dall'Iran in a pausa de combat de 10 dies, que reportan plirs medias americanas. L'Egipte, il Pakistan e il Qatar temen che il dus paiais crodan in un ciclus de tacces e contrattacces che ne saien agine guerra complaina donna gesce dentant per lung temp l'economia della region. Il Stati Uniti examinescen la proposta ed han avvisato Israele di evitare azioni che periclitassen la sliazione diplomatica. En il Stati Uniti ha una drecira frenata in trim la vendita planizzata da Warner Bros. A Paramount. Durante le prossime 2 settimane, nadastien ins bec exequir la fusione en la valetta da passa 100 miliardi dollari. La regione che 12 stati federativi hanno portato plant, els avverteschen che Paramount e Warner potessen comunablemein diventare memia pusans. Quai potess flevlentare la concurrenza tra films grons e metters ut squitch ils kinos. Davant la costa del paese sudamericano Guyana, eine nav fera fac naufragi la notte niente di. In tutto erano radunt 180 persone a bordo, 69 di quelle hanno potuto salvare, 83 persone erano sparite e 27 hanno in città morte. Da coccola barca fatta naufragi venus intercurec, in sei attestà il capitani positivi sin cannabis, reportan le autorità. Ed il presidente stadia ha permesso una esaminazione completa e indipendente della disgrazia. Il Canada ha i PR 50% dazi per esportare vincement o era pals de hockey negli Stati Uniti. Il presidente americano ha sottoscritto in decreto causa i dazi incontro il paese vicino in questo livello. Donald Trump argumentesce che il Canada disavvantaggia prodotti americani, tra l'altro autos, alcol e prodotti de latte. Si è finemira, sai di migliorare l'accesso per questi prodotti al mercato canadese. Javant in Jemne an den Stati Uniti auzahls dazis per Blairs Produkt de la Brasilia. En il Sid del Libanon drezel Israel en zones de segertat, la doaia l'armada libanese pu spesso peare la controlla, e sa in projekt de pilot, scrive l'armada israeliana. Se quel funzioni possen ins schlergiar quels in ulteriores regions. Le zone sono parte di convegno tra Israel e il Libanon, la milizia Hezbollah rifusesce dentang quella. Il spagnols non vecchio guadagna il campionato mondiale di ballapè contro l'Argentina e il ramplazza nera l'equipa sudamericana alla testa della rangazione mondiale della FIFA. Si in piazza 3 resta la Francia e la Svizzera si migliorisce per 5 piazze ed è di nuovo il 14 piazza.
2: La meteo.
1: Il dì comincia con un cinz nivel, si resta intanto per grande parte sic, ma nel sito il centun poi da singles o radis durante la vent mezzdì. Il pli fresche si è in Val Rogne l'indie di notte con 17 finte 12 gradi e sur selva dati 22 ed in la sud selva de quere fino a 23 gradi. Il pli ciaut è in il mesauc con 28 gradi e la mesemna splendura il solei, le dievge se bossan puspe in cinz nivels.
2: Quai entstadas las novitats der RTR. Ulteriores informaziuns chatai sin rtr.ch.
3: Un sempre verde hat nus per regla de essere mein Weinjans vegli. Schül originelis se sente ans vegli ed il cover lore già Weinjans lore esque un super sempre verde. E du schön super sempre verde da quella prossima mezz'ora in ce per vosse suraglias ens però in ce tua tradizionel una cenzun prediletta bel ce vos stais in compagnia de RTR je vi un belle bundi al microfon per vos Natalia Weber.
4: RTR, dalla damau alla saira.
3: E con un normale sempre verde, come in senso quest'ora.

0: La singola attuale della Luan e della musica attuale fanno un video di tempo.
1: RTR, quai è il sempreverde del dì?
0: Noi siamo occupati in oggi con un hit state, ci acquistano in seguito due jubileums, il 60 e il 20. Tu non forse curioso, ma forse sì. Dal 1966 si è pubblicata la canzone Maschenada. Dal 2006 ho Sergio Mendes allora collaborò con il Black Eyed Peas per fare una nuova versione un po' più moderna all'andarora. E qui allora con successo. Per 30 anni era allora questa canzone e la parada di hits ed è in Svizzera rivede fin su in posizione 4. E preciso quella, dall'inizio su a sé.

0: La single actuelle della Taylor Swift, I knew it, I knew you. Ed es las 8:30, Florian Mann, oder tschulas novitäts per vus.
1: In Italien, plirs millis persoonen sides in via per protestare suenter la mort d'un immigrant durant una controlla della polizia. Suenter la demonstrazione ai datatjes in la polizia, tranter auter cun buteies e molotovs, endis persoonen sind venides blessades. La via fier federale tudestia scomanda il consumo d'alcohol in tutte le 5.400 stazioni della Germania. Il scomando doveva l'aere a partire dal 15 ottobre 2026 e per tutto l'intera area delle stazioni di Dantbet il Strenz 7. Plirs paesi proponono al Stati Uniti e all'Iran in una pausa di combatto da 10 giorni. L'Egitto, il Pakistan e il Qatar temono che i due paesi crodano in un ciclo di attacchi e contrattacchi che danneggia per lungo tempo l'economia della regione.
0: La meteo. Il dì comincia con un per nuvole, si resta però per grande parte a sud, B a sud del centun può dire un per guazzo da pluvgencia l'ins mezzdì. Il più frasco è allora in Valragna e l'inge di nota con 17 fin 18 gross, in sur selva dopo 8 vance 2 gross, il suo selva è da cuire fin a vance 3 gross, il più ciot è al mesocco con 28 gross. Marcoldì splendore allora il solaglio ed in giovge a smuossen der ciò in per nuvole.
2: RTL. Informativ e divertente.

RTR in mardi bonure in mezz la stet. E c'è doco più bel co durant la stet dir in un god frasch c'è l'ora braser una liangia. Hai, fus bel, ma attenzion, il prevel de feu es pures coffer actuel manch un stritch tris vos quind. Bon, ok, l'ora l'alternativa, rester accese e griller su in terrasse. Ma co. Attenzion, il prevel de feu scomanda forse qui. Per cui è importante da sapere in cui si può grillare e scu si può loro insomma grillare. E c'è che è loro forse ergiusto buon da sapere in qual connex, forse c'è che rischia loro tutt'una da grillare esce e scomandò, c'è che non tenga vedo scomandos da feu, quel sorveng tutte nor multas e quelle spen costare più 100 francs. E se avessi loro da capitare qualcosa, c'è un feu rompe ora, loro tvante quei propri cir. Se i pompiers hanno impedito, loro aspettano quei costi svessa e ci pensano se è di una giurenza ci sorpiglia qui. No, la giurenza non sorpiglia qui, nerna. Per cui, fai proprio attenzione sui vostri liangi e sui vostri borsi per sapere in noi ci potete fare c'è sorta picnic che ti sono su rtr.ch una sorvista del prievels de fu. E forse, fa quei senti desistais questa volta semplicemente della liangia e lasciais al guer al cegel de raclet e la cialur del sulai.

0: Don't put the blame on me. Don't put your blame on me.
1: Las novitats ter RTR.
2: Swatch augmenta le vet le svelte e davant la costa de Guyana sfondre in naf ferra. Jelles nov al microfon e Florian Mon. Bendi. Il concern Dura Schweizer Swatch ha fatto de plis vieuta nel primis 6 mais del 2026 il guadagno d'intant sa reduzi. Scol d'interprese comunitie scheien ins fatto passa 3,1 miliardi francs vieuta in plus de 2%, cumpria con l'on avant. Il guadagno con 16 milioni francs fitch pitchen cumpria con la vieuta. L'interpresa argumentesce che salvi sapientivles plazas de lavoro, cui reducesci la rentabilità in sposte d'entrant era reagir più spert cura che la domanda s'augmentia. In record a presenter fait la banca Julius Baer con 673 milioni francs gudogni in si da 128% cumpria con l'on avant. L'administratura della facoltà per Ritz e Fitch Ritz è in general crescita per 2,2% ed administresce os radont 547 miliardi francs. La Comunanza de Stadis dell'Asia del Sud-Ost pretende in stop de tutte le azioni de combatte nel prossimo Orient, come scrivono i ministri dell'Exterior de Indisch Paesi Asiatics in una declaranza comunabile. In vista della montata dell'Asia per il commercio globale, pretende nel Paese era che la via de Hormuz venga aperta per tutto il traffico marittimo. Davant alla costa del paese sudamericano Guyana, una nave ferra fatta naufragi la notte in Yendish Dis. In tutto erano radunt 180 persone a bordo, 69 di quelle hanno potuto salvare, 83 persone sono anche sparite e 27 hanno stato morte. Da qualche la barca ha fatto naufragi venus intercurec, in sei attestal capitani positivi ma in sin cannabis reportano le autorità. Il presidente de Stadia ha promesso una esaminazione completa ed indipendente della disgrazia.
1: La meteo.
2: Il dì comincia con un cinz nivel, si resta d'entanto per grande parte sic, ma nel sito del Tientun poi da singoli zuradi durante l'avant mezzodì. Il più fresco è in Val Ragna l'india di notte con 17 fin 12 gradi e sur selva date 22 ed in la sottselva di cuore fin 23 gradi. Il Plitjaut è in El Mesau con 28 gradi. Il Mesemna splendura su Leipuspe e la Djevige se mussen in Tins Nivels.
1: Quai entstadas las novitats der RTR. Ulteriores informazions chatai sin rtr.ch.
3: Mardi ens mezzodì sün Linges Rumäntje, sind es sto les 9:30 Minuten. Al Mikrofon per vus Natalia Weber.
1: RTR. Dalla Damaun alla Saira.
3: Eter nos es allora giusto tempo per regalir la cupina. Forse ci si rende da dire in cischelt un sguard in l'agenda.

0: Intorno a me il mardi il 21 de luglio, ma non per tutti. Il seguente festeggia l'ottimo anniversario e spiamo allegrir le gratulazioni via radio. E qui fis Leo Duri a Heste Freimetting in ci festeggia sia novevel anniversario, Reto Beart de Rabius ci festeggia il 70evel e loro avem ence gratulazioni alla Antonia Gerti la puntreis a Mustè per sia nonente sesevel anniversario.
1: Presentado il bogno in giardina a scuola, il bogno con acqua minerale, bognoingiardina.ch.
0: Ed è un giro che vi conosciate con cinci festaggia oggi erinci anniversari e vi splagiare di un regal in più, un regal esclusiv la tazza di RTR. Se avessi sgugente gratulare con cinci, zanunci USA al 0800 20 25 30.

0: Il hit steht da quist'an, almein tals Taliems, Giovanotti ed Alfa, buon vento. Las 9:02 scese ed il telefon es la Nina Levi, bundi.
1: Bundi Natalia.
0: In otra metà in la cupina.
1: Ja, genau. Io ho un gran piacere di poter atras, a scere regalare la scadiola del Radio Ramons di Silas Levi, che sta giù Engistai, quel di Manaival de Burgdorf, so festival zal ventinavel onde na schirze. Adelo e grad fini uls examen de automobilfachma, as rau dios super, dules va gratulaude del, je visel tot, tot bien.
0: Usche c'è po' giuste feste gier duas robes in quel cas?
1: I mene je son c'il gaudi quai, je se gire frank.
0: E venque, ed allora era in una festa insieme con tutta la famiglia o l'evento di avere la visita una volta più spontanea?
1: Era usato in un'altra piazza, noi sapevamo che lo sono in città, ma se ci veniva la mamma a dire, fa con lui.
0: Buonissimo.
1: Perché c'era il babbo che è morto con un conto in questo giorno. A questo ho fatto grevissimo, perché c'era quel sbuzzo e non si fa così flotto a fare di nuovo.
0: E c'è pure in mince casa se gratulare per questo 21 anniversario e conforter e già vi tutto il buon coole tazza da RTR tramite inza quels meldes già vis al Silas e allora già vi gente un bel dia della donna Nina.
1: Grazie, sono meglio Natalia.
0: Grazie, ciao dia.
2: La cupina presentato il buon engiadina a scuola il buon con acqua minerale buonengiadina.ch.
3: Shine bright like a diamond. Shine bright like a diamond.

0: Sting con Englishman in New York in 9 minuti le 9 e mezzo. L'ora sorpiglia Sergio Guetschlore con il studio. E voi potete allegrare su un'emissione interessante, impressionante, Sergio, ci sta sul programma.
1: Salut, noi continuiamo con Enza Cecce, sono stato avanti, la VM da Balapei, per angivinare la Ciosa, la quale va in lancea avanti il campionato mondiale da Balapei, perché ci è no in time bossa per Zascaldarainte, dato il cione neda i streis, ciavazzins, ci descrivono la Ciosa, che è il plagiair fagianza, oz la Ciosa consiste da parts essenziales, la Ciosa è part da nos minciade, la Ciosa è gratuita. Si sentiz, pitart, puspechelz, ciavazzins, savez telefonare, il studio, angivinar la Ciosa, i giuin oz per bonzan la valetta da 40 francs, e anche oz in tipan Val d'Alvra, la stat è già anche una scienta per differenz festivals, dumang, anceva a Alvagni il festival da musica Musik Alvanoi, il è in festival ci vin ad essere una differenz lis, si zonterant il fuaie di Bogn Alvagni vin concerto la prevista senkel festival da musica ci anceva duman dat il ternous oz si volas di jamesa.
0: I resta di mene interessanti da vender ca sun quistes uandes. Edis a dia e vengo a guardar se va ceccia la soluzione del cecciosas es, se va cingefnes numa la gordine in pepù. E voi potete provare di accettare la soluzione. Mio nome è Natalia Weber, ci vi un bel dì e fin da mem.

0: Il è la sa nuova mesa. Anavant, anche in quella avant, mezz'è al microfono Sergio Guetsch, Gioveshan Bunde. Bel passantezza con noi il mardè, può essere cichel hit con la scienza vos otters.
1: Mes Radio, mia stadt.

0: Musica da Cashton, Bibi va plan Dua Lipa Weinza, wer el ci tranter sias speises preferidas è pizza. Luis Capaldi.
1: I swear to God I'll survive.
0: Maglia invece in Galgugent pizza, el so irscuci funziona da fare hits da musica. Luis Capaldi per vosotros anche avant las dish, el para ir da essere anche una scient. James Morrison.

0: stada avant a curta gli Moon and Stars a Locarno. Noemi, cantadora da pop nascida a Roma, è stata pre-act del concerto da Max Pezzali. El zon procurò l'emda passata per un ambient grandiose sen la Piazza Grande. RTR il mardè in carta las dis si va cingemdas VM da Balapè.
1: C'è Chauses.
2: Presentata Nickis Cuira. La facente per mobilias e decorazions. Nickis-vonwelt.ch.
0: Si va cingemdas VM da Balapè puspes and disarve di C'è Chauses quotidian. Avant il campionato mondiale vainz anceta cercer quella chosa la quale ins pudess descriver usceia.
3: La chosa consiste de parts essenziales. La chosa è part de nos mincedì. La chosa è gratuita.
0: C'è pudess quel esser, cio schon in idea 0800-2530 e savez guadagner bons an la valetta da 40 francs nos proagnen eda da angivinar quella ciosa ci vigna da screccia usceia.
3: La ciosa consiste de parts essenziales. La ciosa è part de nos mincedì. La ciosa è gratuita.
0: C'è pudess quel esser 0800-2530 ci les lancer che la prima ronda da G siva la VM da Balapè RTR c'è ciosas
4: ben di che ho sentito su hai
0: bunde c'è cercianza
4: ah yes al buio un po' con le stagions
0: las stagions consistono da parts essenziales en parts da nos mincede e las stagions en gratuitas e savez gudanier bonzan la valetta da 40 francs las stagions cercianza las stagions i cercian bec elas c'è vostra stagion preferita?
4: Il atun.
0: Ok. Yes. Belde, donna yes, Vezzin, grazie per la proposta. Gugente, non treda, puspelas, stagion, senna, bec, la ciosa, ci cercagna, vezza, ulterioras ideas, 0800-2530, i savezza, venavanta, pruarda, gudanier, bonzan, la valetta da 40 francs, la ciosa, consista da parts essenziales, la ciosa è part da nos minciade, la ciosa è gratuita. RTR ciosas.
5: Buondì, questa Anita parli.
0: Buondì, Anita.
5: Buondì. E non pensavi dell'ora.
0: Also, ci becce la stagione, forse l'ora. L'ora consiste da parts essenziales. L'ora è parte da nos minciade. L'ora è gratuita?
5: Non so.
0: L'ora cercianza. Becch, Anita, parli.
5: Grazie
0: per la proposta. Salute, school.
5: Ciao.
0: Gente, non treda, puspei. Vezzo sceglie, viene avanti la chance da guadagnare 40 francs in forma da bonz, 0800-2530. La ciosa consiste da parts essenziales. La ciosa è part da nos minciade. La ciosa è gratuita. L'ora è schon neida proponeida. Las stagions madema manch dat il oz in a terza proposta e scegliò continuanza duman con la proxima runda da angivinar duman en bonzan la valetta da 50 francs sent il jackpot
1: C'è Chauses
2: presentata Nickis Cuira la facente per mobilias e decorazions nickis-vonwelt.ch
0: Ampurmes e Ampurmes Dua Lipa.

0: Las novitats der RTR.
1: Ils exports schweizers s'augmenten e la Suisse ein nov contract de lavur collectif. E las dieschel microfon e Florian Mon, bendi. Ils exports schweizer sind augmentats en il secund quartal per rund 9% cumprea con il temp de gener fin mars. Rund tot ils exports en ils Stadis Uniz en augmentats quei per passa 20%, scrive l'Uffici Federal de la Douane. Ils exports de passa 73 miliardes francs monten il terz meier Resultat in Summe. Ihr wenn ich exporta spezialmen blere Elektrizität ed rovanto ter Produkt Chemix e della Pharma. Il personal de terra della Società Aviatica Suisse survegn meires Conditions de lavur. La Società Aviatica ha approvai nov contract de lavur collectiv. Trant rauter wenn il temp de lavur reduzi de 42 sin 40 ures ademne. Die Lavura la sonde survegn 7 francs e mezz de pli per ure ed il supplements de domenges e firats vengen augmentats per 20% a partir del 2028. Il nov contract de lavur collectif vale per 5 jons. Novartis ha fatg pli pauc gudogn cumpria con els emprems 6 mais de l'on passà. Il concern de Pharma gudogna 6,4 miliardes dollars in minus de 16%. La sviota es augmentada per 1% sin 27,5 miliardes. Novartis namide bec la prognosa per quest'on. L'interprese quinta con in augment de sviota de din per percent. Il concern Dura Schweizer Swatch ha fatto de pli svelte den prim 6 mais del 2026, il godogne den tant se reduzi. Schol interprese comunicie scha in ins fatg passa 3,1 miliardes francs svelte in plus de 2%, cubria con l'on avant. Il godogne con 16 milions francs fitg pitchen, cubria con le svelte. L'interprese argumentesce che ins salvi sapentiv les plazes de lavur, quei reduzesce bain la rentabilitat, ins posse dentant erre reagir pli spert cure che la domanda s'augmentia.
2: La meteo.
1: Il di comenza con in cinz nivel si resta dentant per gronda part sic, mo en il sit del centun poi da singuls uradis durant l'avant mezzdì. Il pli freschi esien valreine lenge di notte con 17 fin 18 grads, il pli ciaut en il mesauc con 28 grads. La mesemne splendura lur il sulei e la dievige se mossa buspe in cinz nivels.
2: Vias e traffic.
1: A dat sin la tredis de tiers de Cezre sen direcziun quere ai raubes in via.
3: Quai entstades las novitats der RTR. Ulteriores informaziuns chatai sin rtr.ch.
4: RTR. Savesse sempre stesser lungurous, senza VM da balapè. Per Paia vainza Time per Oter, per inspiration musicale, che gli alas dice den cart da dena interpreta rumancia, la quale nitz ad emprender a conoscer che stemda. Al microfone Sergio Guetsch, Joyce Nabel Mardè.

0: Stos, che stan ai Moon & Stars a Locarno en forsa era in ten vossa collezion da musica Duran Duran.
1: C'è taidla la scena. Inspirazione di storges da musicistes e musicists.
0: Di storges ed inspirazione musicale da quellas personas ci son da ce ci discorren che gli è c'è ter la scena mincem da durant las vacanzas da stat presenta ena musicista u bagn ena musicist sis tips da musica. Forse vez schon cato ur ci ci è vet l'onder che stem da Ella ci sa descriva senza uscire?
2: Ma in conoscenza piuttosto del progetto da Nisha l'SOG, progetti che interdisciplinari, da musica da teatro, ni da musica per talks da salt, ni lo forse per cui chi ha fatto da pionz dentro altre intensive, ma in quella canzone popolare armoncia, mia musica e canzone centrata intorno alla voce.
0: Musica da teatro, lavoro interdisciplinare, centrata intorno alla voce, che il soggio angal essere Ella ci tradesce gistam Cecil sis nom e dei cenegna da sias acnas canzungs ci mareta schon da ple attenzion.
2: Mio nome è Astrid Alexandre, una de mies canzuns che rein a mi specialmente cor e Whispers, den flasi mio nuovo album Resonanzas. Io sapevo che la canzone merita di più attenzione, ma la tematica è in mio caso. Io provo in quella canzone di prestare la mia voce a tutte quelle donne, persone che in voce libera scoglievo, che rischiano per parte la morte, con i loro mani, di cui discorrono loro lungaggi, cui vivono loro religioni, con cantare pubblicamente. A vedo quel patraccio savenza che mio mistregno, mio mincegi, che si capisce a sci feci e per altre donne senza ci scomandavo ad Eba. Per ellas, conti a quei We Will Dare to Sing, nous venina dugiada cantà.

0: ha strett Alexandra con Whispers, una canzone originale della cantautora romancia, in titel da musica ci lessa dar in a voce donas suprimeides. Domang ans tradescia Astrid Alexander, c'è canzone ci ella ves gugent scritch sezza. Da questas ouras, domang ant il radio, o bagn adegna e cura ci letz via rtr.ch.
1: C'è Taidla la scena.

0: schettet la radio, meine trafli storge de musica.
1: Schett chansons, da vinten grons hits.
0: Ed è l'ora per la perpetna dat.
1: RTL. Nua che la musica è da casa.

0: Bell ist es an nossa Compagnia il Mardels Vancenda Fanador.
1: Il Gelender.
0: Alla ora della corsa da Rumancia sur Silvan a Lyon dati la possibile data da nere da prendere a conoscere Werner Soler. El è direttore d'arte e fotograf, è carcisescu, fel da paur Zavrin, è emigrò con Vancia Duzonza in America, allo o el stipgia film e fotografia. Davent da sia emigrazione a Los Angeles o el documentò sur decennis sia visite Zavrin con camera da fotografar. Werner Soler sarò giust oz an clostre dalla Soras Dominicana a Lyon, oz siva mazde a partir da den carta la scatter.
1: Il calendar.
0: Schon oz an vista a Dumang.
2: E lui dati l'er che il fit special concerta in il Bogn, in Alvani, che ci hanno concerto l'era in Wasserbecken.
0: In punto del programma del Festival da Musica in Val d'Alvra, Musica Alvanoi, ci anceva Dumang, di Scurinza, anche Zurtlonder, in pacas minutas.

0: Cordin Nicolai ter RTR. In tip da occurrenza ci vigna ad essere a partire da domani antil Grischung Central situò a Alvagni il Festival Musik Alvanoi. Per la terza già vigna purgia Dialogs tranter musica lis persunas e cultura. Thomas Kolecker è suprastant dalla Union Musik Alvanoi. El descriva uscei a quel festival.
1: Quel piccin festival con punti culminanti, per esempio, in dialogo temperato tra Malec e musica, con Malec dell'artista Preto Ber, per esempio, che è un speciale con musica contemporanea dell'indigene, o di più una ficcia buona collezione con Alvani, Alfred Knüssel, per esempio, che si è un esempio si va in sesco in tour tras il vic d'Alvani Vishnanka che fis la sonda sera i dati in barat tranter cultura, stils, da musica e lui dati l'er che il vic special concerta in il bon Alvani che ci sono concerti all'era in Wasserbecken.
0: Quel concerto è venerdì antil foie del centro da Farbogna d'Alvagni, il è stata la terza edizione da quel festival. I zamprems due zon sono da quel da 300 fino a 400 persone visitò le differenti occurrenze. Scu è l'idea da quel festival nasceida?
1: Nos vain in a persona che ha una fitch ferma colleazione con Alvani, la partenari del proprietario nov del restaurant Hotel Belfort, la Noemi Schindler, una fitch famosa violinista, ed ella leva schon da dic a far in festival, ed ossa con quella proceda del hotel, eccetera, vain ser scu una base, una buona base da partenza, se vain a Duvrar Hotel per Osh, per dar da maniera agli altri, agli artisti, che ci chiedono, eccetera. E con quella idea nasceva e sviluppai del Davosons.
0: A tot aquell a partir de domani a Alvagni, en sa che levan zang saber de Thomas Kolecker, de che s'alegra el il pific durant quel festival.
1: Iva la chance er de sonar ansemmen con profis che fa fitch grand plagiar il date er che il barat tranter musicist professional se musicist co likes scoia o mis fardalions per esempio e che la contribuzione de che Alvanoi orchestra am fa troppi grand plagiar e siva er la supra acustica eintel il bon veit dal wenn i bald er scudeir i dat co in potenzial veit aber in so parenze c'è con quel perché quel fa proprio grand plaisir
0: a festival musica Alvanoi musica contemporanea anceva domanga Alvani il contersaira alla cinch cozza allo anche finiane con domenica una differenza lis a Alvagni eba trenta rotarir in concert del tutto faccia special antiglia fuaie del bon Alvagni a quel festival da musica calza deis enten la val d'Alvra.

0: ora digli a nostra archivio da musica. Faccia giù la polvere a quel hit degli 1968, Everlasting Love, Love Affair.
1: RTR Impuls.
0: Vus auters a sent conoscenza forse Selina Po, ella è carcei da sé allo, o faci il gimnasio alla Accademia Engiadina a Samedan, o stipgia elettrotecnica a Turic, fogu genter Poetry Slam, o allo irgia la onor da poder rappresentare la regione Rumancia agli campionati svizzer da Poetry Slam cesto a Vienna. Per RTR, o ella scritch ils impuls.
2: La casa da Francia, scoccia mia sorina Geva, era una barca. Una barca ci insamana da su e io pel canal du Midi. Una barcetta con già da feu, letz, duscia e perfin con una certa lobgina per un smover. Una striblina da spazi liber ci circondeva la cabina della barca. Mili rundes verranno fatte, intorno ed intorno. Quarsas scoccia neat. Mammans observeva inquietada speron cingiuna da no dus figlias nucrod in quell'aua spuzzulenta del canal. Sulla casa da Francia veva minciun ses lavur. In pursuci dera da passar las scluses per mudar livell d'aua. Bab dera vide la roda da man, ma mia sorina il capitani. Mamma alla riva del flum proveva da ciuffer la sua cebuteva via per far il nuf videl spösts. Un bütöz geniva normal manch fate de dus persunas cresciudes. Impossibil, no deren ben o quattr. La sua dimena placeva mincia terza iada in quell'aua verde. E no dera buna da ti latrari na vos in la barcia. Uscecia mamma steva rampignar io da quella scialla liscia plein algas e pesciar la sua or de l'aua. Quell'aua verde uscesch pizzulenta del canal.
1: Impulse.

0: Turs de muntogna in pli privlusas cautas ons, provi de la Chalira e la Suisse ein nov contract de lavur collectiv, il personal sta lavrar 2 uras pli pauc. E les indisch al microfon e Florian Mon, bendi. Chi che planisesce questa stat Turs en las muntognas doi esser precaut. Las relaziuns en lautezze sein semidadas, avvertesce il Club Alpin Schweizer. Las l'envieren cun pauca neuf e las undas de Chalira repetidas aien midà fermament il terren. Certas Turs classicas sein deventadas extraordinariamein difficiles, schizun privlusas. Il Club Alpin recomanda per cui desinformat ward las relaziuns actuales avant minchiatura ed alpinists senza experiencia cuseiel de partir cun in guid de montogna. Ils export schweizer sind augmentats nel secund quartal per rund 9% cumpria cun il temp del gener fin mars. Orvantod ils export nel Stati Uniti sind augmentats, cui per passa 20%, scrive l'Uffizi federal della Douane. Ils export de passa 73 miliardes francs montan il terz meglio risultat in summa. Eveni exportabla era elektricitat ed orvantod era product chemics e della farmacia. Il personal de terra della Società Aviatica Suisse sovint meires condizions de lavur. La Suisse approva un nuovo contratto de lavur collectiv. Trant'altro rauter venne il tempo de lavur riduzi de 42 sin 40 ore a demna, cicche lavur la sonda sovint 7 francs e mezzo de pli per ore, ed il supplement de domenica e firaz venne augmentato per 20% a partir del 2028. Il nuovo contratto de lavur collectiv vale per 5 giorni. Il producente di cioccolata svizzera Lind und Sprüngli ha fatto di più sviotte la quantità di cioccolata vendita ed intanto riducita. La sviotte è cresciuta in 2,33 miliardi, il guadagno monta a 260 milioni di francs per il primo 6 mesi di quest'anno. Per i pochi turisti dell'Asia, le stelliere del cercladur scuola la fleuvela vendita di Pasca ha in manà ad una riduzione del volumen da 7,5%, scrive l'interpresa. Dall'altra parte ha un augmentato prezzo per buonamente 12%, l'augmento sia necessario per cui il prezzo per cacao sia eras augmentato, scrive Lind und Sprüngli.
1: La meteo.
0: Il dì è cominciato con un cinz nivel, si resta intanto per grande parte sic. Il più fresco è in Valragna, l'endia di notte, con 17 fino a 12 gradi. Il più chiaro è nel Mesauc, con 28 gradi. Il mesemne splende l'ora il sole e le dievide si muovono per spè un cinz nivel.
1: Vias e traffic.
0: A dati in la 13 di Tiers de Cezzere, in direzione Quira, ai Raubes in via.
2: Quai entstadas las novitats der RTR. Ulteriores informaziuns chatai sin rtr.ch.
3: RTR. Schönza domanda ella, che figura da Disney? Chi ella fisse gugent dei ella?
4: La Ariel. Quei John de Boer was tau meu film preferiu, quei au noz la historia preferida, zimlen esser in a donna di laua, quello fu geniale.
3: Ella vezza schon via e sentia ter RTR da professione. Ella d'antant becce una princessa da Disney, ma bagna tiradora da professione e parte di cadere della elita svizzera.
4: Il mio nome è Anina Arpagaus Tomaget, quella che mi dà il pifel di vostro nome, c'è un egal nome. Io ho marito, sono venuto in Afon. A vivo lo spuspei citron, a bubli jubil.
3: E quella giovane donna sta nel centro della prossima mezz'ora. Al microfono Sergio Guecci, Bavegna.

0: Bella sa vacanza sa scivezza, ca oma lambada. Si ella pudess essere una figura da Disney, allo fis ella gugent Ariel, la sirena dalla mar. Anna realità to Anina Arpagaus da maget d'antant da veiras e na profession ficcia speciala, ella o faccia la recruta da sport anti center da sport nazionale a Macklingen. Cataronzo ella vivia sis semi da tiradora professionale anti il cadre nazionale, cadre olimpic, gudania il tetel da tiradora grigiuna e il dumela vanciacatri il tetel da campionessa svizzera anten la disciplina da sagetar sen dis meters cun schlupet d'aria comprimeida. Il on passò il vanci vanciacincio e la face bronz as campionadis da sagetar europeix an Francia. Medaglias en la paia piglia sacrifici e lavora da den atlet da sport dantant per anni Anina Arpagaus o consonter ena medaglia in una montata fitch emozionale.
1: Der Campionat di Schweizer er jo schritte mal zauna, jo wevel in a Nasennebenhöhlenentzündung. Ad er wei duas jamna so von bo stau sita, a wei lo de ich. Qual Campionat di Schweizer seht jo jetz am Porto Bocenico, wei son lo ide, wei sita au, stau corporal in a brutale Challenge. Aber ja tutine il mese automatismo, il lavoro che aveva fatto avon a Tungiu per sostenere, per vincere quella medaglia. La medaglia di bronzo è per me una di una presenza in Trasel Giannin, perché io ero lui già in speranza. E lui era che mi uomo di osso aveva noi. Mi uomo veniva 9 ore con l'auto, con mesi in i tours, a stiamo di nuot. E tutti lui hanno dominato godinà in una medaglia, con se ve io ho sentito il buon persona e che ho cresciuto in pop quei la montata sembra questa mida completa.
0: Che il pupigno ci ella portava durante il campionato europeo in Svizzera e nascia il mezzo Mars Giannin Carli o il nome canta ferm ci ella o messanturna la vetta da Anina Arpagaus Tomaget e sis om Florin Tarchiglia dei ella.
1: Ella mi dà un set di una massa. Non so, ven tutti ne fa tutto con lei, è scientifica. Non tre funziona in per certe forze in te curiosi insieme, ma è funziona cioè che non si sente in tutti tre fece bene cioè.
0: Anina Arpagaus Tomaget è tiradora d'elite da professione e si va dalla primavera in giovna mamma. Scu dumogna è la da uneir cals dus mont ci en fitch differenz.
1: Io crei per grande parte la ruasevole dat che io dumogna il devi en mai. Per ina qui os ci sono ven in perdis. Clar, io patraccio il fitch vide dels dus a casa, aber io vengo da se concentrarsi in quel che io ho da fa. A cui io sono cao, gaudio a scife, gelt, a lascia cao bo prendere me o della rola mincega. Io sono bias di, io sono di pitos di una rosaivla a pacifica, sono in certi graus forse meme pacifica, a brescia funziona esce qua per me.
0: Dei Anina Arpagaus Tomaget, dantant ci ella dovra per cargere sias batterias ed essere fitta avant concurrenzas da teirni in general per sia veta davart quel aspect racintla ella enten la seconda part an pacas minutas.

0: Anina Arpagaus Tomaget da Trunna para da aver catò una buona veia per unir sia veta professionale scu tiradora da cader svizzer e sia nova rola scu mamma. E una ferma fontana d'energia detta sia famiglia ad ella, spassagedas cugli cian, la natera e allo magara era una sfeida pi lunga ch'ella da arrivar se som in colm dat la survista da Zurangiu novas perspektivas.
1: Io traccio il son di consone prochin saga dominiauzice in se si e traccio boh, en se son io caput aber io è dominiauto che si cao cei va aun quei battacor in sa cu in se si prin il battacor ed esser los sin se se bumo quel in se ius en si di è stau streng aber el proprio il senti sapientif proprio se il cor l'aune o calai col dat quei arva adins possevole dat tu tenine chapins le steiles a sa fa tot quei de lau prend in sella forza also jau kun son en se si c'è che se ves bo sin sto es paga per se fai io se quel fos creo bo se ves sin se bo paga
0: Aveir il sentiment da saver tu cirlas steilas scu act da forza e energia per Anina Arpagaus Tomaget. Antiglia Rom dallas domondas filosoficas ma durant la serie da stat da vita e creta conceda ella dantant erci ella carteva pivot becian miraclas dantant anten la veta zameida il pugn da vista magari er ce ci partoccia temas pi spirituals.
1: Io ero il dic, skeptica, un virus miracles, perché certe ore dans fevins, scomo sassi, laua è el Janin, mi dau, mio meini, ter miracles, a cui temne spera, chi dat, da quales miracles, chi in sto busse vi declarai, semblen, chi in sa, al clic, che ongel per tirare lau, a gide adins, con in miracle.
0: Veta e creta o filosofo con Anina Arpagaus Tomaget davarti il senna dalla veta si lessas materlar ce ci data la giuvna mamma e tiradora da cader nazional il senna dalla veta lo savez far che il con atarlar il antir discurs filosofic an vita e creta quel catez sen la applicazione play RTR pront per atarlarni sen rtr.ch con il ciavazzigna veta e creta.

0: Emilia Mardè, il è la Zenda Giamesa, che ci dat da nuov sentiz da Florian Mon.
1: Chi che planisce questa stad tours en las montagnes due esser precaut, las relaziuns en altezze seins amidadas, avertesce il Club Alpin Schweizer. L'invieren cum pauca neuve las ondes de cialire repetides aien midà ferma mai nil terren. Il personal de terra della società aviatica Swiss sovin meires condizions de lavur, tanter auto vin il temp de lavur reducide 42 sin 40 ures ad emne. Ils exports Schweizer sens augmentats en il second quartal per radunt 9%, cumpria con il temp de Genève fin Mars. Ils exports de passe 73 miliardes francs montan il terz meier risultat in summa, e veni exportar oravant tot products chemics e della farmacia.
0: La meteo. Buonas novitats per totes e tots c'è un pitia dalla scaleiras quels deis el miglior malgrò neivles dati lozang per part sull'egl antiglia sit polir dar singuls temporals quelliter temperaturas maximales da anturna 23 grads domang dati lo puspe bler sull'egl givgia vinilla puspe ad esser pi variabel ter temperaturas maximales ter finian 26 grads.
2: Vias e traffic.
0: Sen la A3 in direzione Coira, da Manevel da Cezras, olia in impediment da traffic in camion defect bloccascia la zona da Siertat.

Anna, 7 minutos eilas dodas, RTR informescha vos otters der temas actuals. Toni Poltera surpeglia con il magazzin da Mazdè. Al microfono è sto Sergio Guetch, nosanza Santigna, puspeter las gratulazions per ozils vancegna da Fanadour. Finiam pitart, buona patet.

0: Svizzer avertescha da condiziuns samidadas e conseglia perché d'esser pi becraut ci scio. Adrian Martin.
1: La combinazione di un virn con pauca naif e ondas de calire che si ripetono ha di conseguenze drastiche. Se il glacese ha di la cozza de naif gialuada, sfandaglia senza saviartas, quelle ha di per conseguenza che certi access a un semidai ed inflare la dreccia ruta è più difficile. Vitir vegni che le temperature alte lasciano sgarliare il terreno, quelle meini a zone instabili ed aumenti il prigel de crappa e sboades. Tures che valevien pli bausco semples, seien noz ordwart pretensiuses, scrive il CAS. Il Club Alpin Schwitzer cuseglie per quai da preparare mince tura a moda minuziosa e se necessari da data quella alle condizioni attuali. Diverse pagine di internet porgen che sostegn e de cautegias ni quiz de montagna sappien informare e cusegliar rutas alternative.
0: Dil privel an las montagnas per vede l'onda de calera o sotto la servista de semester.exports las novitats con Erwin Kaduff.
2: Il secondo quartal alla Svizzera aumenta ses exports per rund 9% compreglia con il quartal avant. La valur totale da 73 miliardi francs monta il terz miglior risultat in somma. Crescits surproporzional mein fitche nel ils exports d'elettricitat scoera quels de products chemics pharmaceutics. In den Staaten Uniti alla Svizzera exporta 20% de pli che durant l'im prim quartal d'alon. Il personal de terra della società aviatica Swiss survegn migliores condizions de lavur. La Swiss ha approva in nov contract de lavur collectiv. Trant rauter vegn il temp de lavur reduzi de 42 sin 40 uras ad emna. Cica lavura la sonda survegn 7 francs e mezz de pli per ura. Il supplements de domenge e firats vengen augmentats per 20% a partir dal 2028. Il nov contract de lavur collectiv vala per 5 ons. E per restare la Swiss, il maggio passà a quella dispensadus pilots, apparentemente alcoholizzati. Come membri dell'equipa avevano da allarme in Cina ore avanti la partenza a Ginevra. Sino a quei alla Swiss controllare i due piloti anche in l'hotel, prendere il orto servizio e rimplazare con due autors. Da pilura nascolen i due piloti, bitch pli, alla Swiss conferma, il caso non sia anche bitch scleri dal tutto. Per proteggere la loro personalità, la Swiss Beach comunica la loro nazionalità e la gol che si tratta. Pauk 9 dati in il prossimo Oriente. La diagiavla notte in Siria hanno gli Stati Uniti attaccato mire in l'Iran e l'Iran ha reagito con contrattacce sin aliati americani in la regione. Tutti ne rapportano plires medias che la situazione potesse accalmare, il Qatar, l'Egitto ed il Pakistan si stentien di intermediare una pausa di combattimento da 10 dies. Il Stati Uniti examinescen la proposta ed hanno avvisato l'Israele di evitare azioni che periclitassen la soluzione diplomatica. In una via non usitata per far fronte alla mancanza di mobili è il presidente sudcorean Lee Jae-myung-i. Con l'agentura di novità statale Yonhap rapporta aia il vendisi a casa per 1,7 milioni di francs, quale sia sotto il prezzo da fiera. Con sia politica di mobilies in generale vuol Lee Jae-myung normalizzare la fiera di mobilies. Abitazioni devono diventare main attrattive per speculare. Da picco questa primavera sono possessori di abitazioni pagare taglie bler pli alte se le vendono quelle.
0: Il magazzino di mezz'è, gli 12 e 5.
3: RTL, il magazzino a mezz'è.
0: La pacava ha iniziato a fermare anche se fa becchitos, ma proprio chi è tonto è la situazione erbic. E con satelliti e intelligenza artificiale per scrutare le montagne per sapere prevedere privati. E tocca il tema on un fitch stretch connex con Ella.
3: La meteo.
2: Malgrant ins nivels da tiots per part sulegl, en il sit poi dar singuls uradis. La temperatura maximala è intorno 23 grads. Ma semna dati bler sulegl, giev già anche per part. La temperatura s'augmenta in sic sin maximal mein 25 grads en la valada dal Rhein.
3: Vias e traffic.
2: Sin l'autostrada A3 ha impediments de traffic de Manaival de Zezres per vid in camion defect e in vial blocà.
0: Cilas montognas e colms eran movimenti en avot de nov, a digna de puspet dati bovas, crudades da crappa. In grigion è disò con cara situazion. L'onda de calera actuala dolza anche neda, però i squitch. Ciavazzin, la geleira permanenta, il permafrost. Perché improva gli istituti di Neve la Vegna a Tavò da tenere un ilz, ilz colms o se bancio possibile, tra l'altro er con satelliti e intelligenza artificiale. Prisca Bundi.
4: I tunne schon in Texto enter Science Fiction. Satellits el Kosmos chiamasieren 6 mm Movimenti els Colms. L'Institut de Neuve Lavines a Tavau lavora en un nuovo projekt precis wie de quai. Yves Böhler, meine quella gruppa d'explorazione a distanza alpina, ha da declarau als collegas de SRF, checa tals Satellits sempre sta.
5: Satelliten, die können halt grossflächig überwachen. Also die können grosse Flächen aufnehmen in kurzer Zeit. Und was auch ein grosser Vorteil ist bei den Radarsatelliten, die können durch Wolken, durch Nebel, durch Daten aufnehmen.
4: Autre Systems sind bei den Fakuei. Per cui se gli bianchi detti adina de ple satelliti, che san e fa adina de ple a meir smalezz della situazione. Quella tecnica cosmica ad anton è confins. Als satelliti sgolen adina sal medem trajekt, a miren adina e la medema direzione, usciti da te logans che restan zu pai. Schina Plaunca è fitch teissa a dia umbrivas, dati in chuat cel satellit vezza bidja. Per cui lavora Yves Böhler con seu team wieder dina Karte che samusa, quel slogans che sa zopen.
5: Wo man eigentlich genau kann zeigen, welche Gebiete sieht man nicht und warum. Und was wir auch versuchen in dem Projekt, ist dann eben Alternativen vorzuschlagen für die Gebiete, die man vom Radarsatellit nicht überwachen kann, dass man die zum Beispiel mit Drohnen oder mit bodengestützten System oder mit anderen Satelliten abdecken könnte.
4: Ein Naturalmensch tut e digitalisau ta Luisa, wenn je elu vrau kun Intelligenza Artificiala. Al Team de Institut de Neuve Lavines nazegge per exempel Modells d'Intelligenza Artificiala per carta Lavines. Adè, se l'Intelligenza Artificiala se sviluppesce extrem spert, ad els experimentation kun ella, marà el futur sala bitch. A Dusche e bitch predi prigels de natira.
5: Es gibt einfach einen ganz wichtigen Punkt. KI braucht sehr, sehr viel, sehr, sehr gute Daten. Und das ist naturgegebenermaßen bei den Naturgefahren ein riesiges Problem. Sie sind selten und es gibt sehr wenig Daten darüber. Und oft sind die Daten auch ziemlich ungenau.
4: Uscheni usche, detti bidje in System tje buns per tot. Adè, kula meira Technika, detti bidje 100% segirtat. Yves Böhler ed Anton Porchodius, schins kombinesche bein als differenz mirz de survigila, lu se di schon gudagnau bia.
0: Ed osa discurinzen den tema ci pertoccia direkta manch nos provvedimento d'energia piam vin ci vin. Isa tracta da nos lais da fermada, its lais da sera. Gels en nominata manch polit weg zi moment per cal time di on. Tra me an in studio e osa Corsin Mon ci è s'affacentò della situazione. Corsin, si vodain las cifras actuales di Uffizia Federale d'Energia allora dati an il, ciz laise fermada an Svizzera en amplenis an gal contradont 46% di stand normal che in da che da 7 punti percentuali più parci la media di Davos Vanchons cant critica è osa la situazione propria?
6: La situazione è effettivamente intendida. Noi siamo in Bomo e la Svizzera, ma in un territorio alpin ed è le stiare nordiche in livello fed bas. Al livello dei lagos in Grigion, in Scibasco da più 20 anni più al Fanadur. Il problema principale è un via in Vargau. E ha dato poca neuf, e le riserve di neuf sono in base storica, soprattutto in Usel Grigion e del Tessin. Cosa vuol dire che la primavera e la stata è venuta più pli poca aua di neuf e il lax?
0: Non si può dire che dipende dalla stata e di atton che ci viene a plover.
6: Precis. Ora dipende dal tutto fatto con chi plove i prossimi mesi. I sagi den ton grev de stimadia os combain che les reserve san veni formades, ai analist de l'Axpo an di sommer de che l'agentura de novitats AVP. Si plova bo wunda, ma anche quella energia a jum viren, an us stuessen importa biade pli elektricitat de exterior.
0: Os interessante gio den tant ci la situazione ne bide per tot ma dema an Schwitzer, an il Canton Valais, per esempio, e la situazione pare la situazione d'esser un po' mira ci an il Grigion ni an il Tessin. Perciò che?
6: Quai ha de fa con la topografia alla fontauna de l'aua. Als lax el Valais depende un fech ferm de l'aua de glacés che li ua. Durant les fases de calira de la stat, pitesche els glacés, a quai meina bia aua els lax. El Grigion ed el Tessin, nova che la compar da glacés ai pli pintia, venus bo quei effect. Cau essenus bia pli dependents de la neuf dum viren che de la plievia.
0: Ascens vados, as in la statistica, allora è il 2026 non fitch ciot ed er fitch sic, entrent ci nox vusagna digne pisavens prevede la medada di clima, monte che osa ci nox tranquintar ci o un futuro digne pipacava, nitz laisa formada.
6: Boex non mincion. Le fluctuazioni di don Teron si muovono in tuo trend generale del scaldamento del clima. Comunque, chi viene a dare per noi più freschi e più umidi. Il trend generale fa in tuo chiaro che non stiamo quinta più seventi con tal scenario di un viaggio con pauca neuf, da dine vart, a stats con calire extreme dall'altra vart.
0: Ci sono proprio buone prognose se le ovre idrauliche sporgono un'importante parte di provvedimenti di energia in Svizzera. Ci sono in qualche caso fare chitos per l'elettricità e l'ice ne viene un po' in planis?
6: Ma è una forza mendere che quei chi hai. Tutto in tutto produce la Svizzera la mese d'anno se elettricità con ovre idrauliche. De quai è in den ton a un'inega molla mese dat col slags da fermada. Sind mir osa surtot a venian circa 20% dell'elettricità in Svizzera jum viren del slags da fermada. A scioia les cifres della Commission Federale per Elettricità Elcom. Am virs SRF ven Andreas Schöckel della Elcom a scioia la conclusion che i budget de quinta con strecce sel provvedimento d'energia. Sel slags venian un bo am planidel tot. Meier fosse dann tonne Mintjekas.
0: La buona novità in quel senso è una situazione che fa un pochito a Mintjekas visual si slice fermata e si basa su anterar si occhia il tempo. Grazie a tutti così mon per quelle informazioni e le dodes e chi tordes. Il studio del magazzino di Mardei Zvencenda Fanadocra, responsabile per il continuo producente, è stata Yvonne Simon, responsabile per le novità e redigica le so Irvin Caduff e il microfono è stato responsabile con la voce di Tony Poltera. Un po' di momento che avete il magazzino sulla nostra pagina di internet, andate ad entrare per l'arsiva rtr.ch è l'adressa. Ed in un quarto d'ora, 15 minuti, siete all'arco la gratuazione spilde di dots, oz con Sergio Guec al microfono. Che è Shawn Mendes e Camilla Cabello e la signorita. Buon appetito e guardi la posta da mezz'dì.

0: da Mazzei, è la sa dodici mesa.
1: La scratula zins.
2: Presentato il bogno Engiadina a scuola. Il bogno con acqua minerale. bognoengiadina.ch.
0: La party d'anniversario in Ceva Ternaus da Mazzei, il Samigliers Salez d'anniversario a Vosotters Civezzozzi il Zons. Ci isce sangue di Giantar d'anniversario, Giavescia Buna Patet, al microfone Sergio Guetch, bel savanza esser con Vosotters. Il Vancegno da Fanadouri Podagna gratular oz den Matac ci abitesce a Freimettigen, Canton Berna. Leo Duri Hess complanesce il anniversari da Nov Onz. Cordials auguris sintiu Novavel Gidana Sciencia e sin Savase en Kurt Avurz, Cars Salitz Tata. E la data da Wurz o Giavigia per gli anniversari da Leo Duri, il Marsch San Carlo.

Musica d'anniversari Blas Orchester Alpina, il March San Carlo, stop il anniversari da Novons da Leo Duri Hess a Freimettigen Berna. Il zonz oz er reto beart da Rabius. Il giubilar pos allegrar digli sis anniversari da Zetanton, ser perché l'anniversari vanza schon sruenia saleitz. La suprastonza ed ilz con contadurs dil corviril Ligia Grigia gratulation a reto beart per siu siaton tavel giavision in bigi da fiasta e vinavone bia plage el ravogl da la Ligia Grigia. Per fare un piacere speciale, oggi reto beart Serenada da Franz Schubert e Alphonse Meissen, cantata dalla Ligia Grigia.

Cor viril ligia grigia serenada, dedicia a Reto Beart de Rabius el festimescia ozigli anniversari da Zetantons. Festa da natalezi oz anten la puntreisa muster, Antonia Gert Chaler e la giubilara. Preziada Antonia, cordiala gratulazion e tut bien sil 96 aval di da nascientia, nus giavijaina vus buna sanadate contentientia, vus esses ina persona contenta e da buna luna, vus gudis da stein combra e leger ruoseivla main las gazetas, savenz ent aupen zinzera vus sin laucia cun incode gentamaun, stedi prendis vus parte las differentes activitats, cantar, zambergiare, Gianni fa ginnastica, grand plagé veis vus dallas visetas dalla famiglia e en conoscenz e godis ascia il temps che passanteis insieman. Cara Antonia, nus giavijaina vus ozin abidi da fiasta cun bialas sentupadas, bunz discurs e moments plein plagé. Cordials salits da concusadents personale main a casa dalla puntreis a Mustè. Il cor da fonza da Mustè anseman con il quartet grigiun viril ambeleschen il ded anniversari da Antonia Gert Chaler con fontaunas clar resonan.

0: Iglia Cora da Fonza muster con iglia quartet Grischun viril fontaunas clar resonan. Anna specialoz per Antonia Gerta Chaler, enten la puntreisa muster, ella cumplenesce oz gli anniversari da 96 ons. Nina Levi da Sedrun, no, schon gia il plagiair da gratular oz per ella ed erpiglia giubilar oglia schon do in bel moment.
1: Io agio gran plagiair da pudai atras, a scher regalar la scadiola da Radio Ramons di Silas Levi, che sta giù Engistai, quei da Menaival da Burgdorf, a so festival zal ventinaval onda na scienza. Adelo è grato finito l'esame dell'automobilfachma, a sarà giù super, giù le svegliere tu lauda del, e vi sei tutto bene.
0: Auguri e complimenti, il Sis Beadi, Silas Levi, festivesse oggi il Vancegnaval, tutto buon era del Piglion Nuf da Veta, e sonos a bler plagiare con il Coupain da RTR. Si fissa sergugent parte da quella emissione da gratulazions 0800 25 25 30. Scegliò era possibile da permetter saleit ed auguris per zons 079 200 70 07. Per ulteriores sorpreses d'anniversari ozils vancegna da fanadouche.

0: Pierre, con gratulazioni ils vancegni da Fanadora Gianz e Roz puspè a Birsfelden. Buonasera Aldo Manetsch.
1: Buonasera Sergio.
0: Vos vets la survista. CCO tot anniversari cals days.
1: Exact. E mio telefonin vai un tut les adresses de mes campons de mes amici cano di de nascienza. Amici, la domanda che io levo dentro la sisola, la siatta, dipende da cui, se fai il cling cling, a ti vengono quella quella a otto di della scienza. A se vai peda, a dai gust, se avvini la trash, se te la finisci dal Radio Romans, non lo accendi, vengono su 30, o sai quella numero se ci sono da do, sai già visuale, o chickens wall, a permetto solids, ad otto. A mio compagno Manuel Levi, che è stato quera, 6-8 anni. Io sono busse di Manuel, sti autos mai, e in tutti i casi di vista di tutto bene, noi compagni sono in Sovain, che ti sei bucato buono in gamba, ma ti prendi le emozioni che ti hai fatto, serios, con humor, a cui viene scegliere. Scegliere va la vita mia nonna, adio sperle. Manuel, che noi siamo in settembre, a Moschee, che noi siamo nella fiesta di 20 anni. A Pots, tutto bene, in una bella fiesta con la tua famiglia, con i tuoi amici di quella, noi siamo a Moschee il 4 di settembre, scusate, in Pergasson. Bene, tutto bene, stava in. A scuola musica, tanto a scuola musica, vai a divisare il Sergio, a questo qui era il Radio Romans di Edith Piaf. Non, je ne regrette rien. Che vuol dire, quel che pensi di seguire, io sto mal per nut, quel che faccio in mia vita. Ok.
0: Stupend, Aldo Manetsch. Kelz auguris dedicias oz a vos cumarate, camarade da pibot Manuel Levi a Coira. Co vainza da aggiuntar na votple, oter ci... Lascher Tarlar, il Javeish da musica. Saleitza Birsfelden, tot bun Aldo Manetsch.
1: Ein Gast, wenn der tot bien laut. Ciao, Simon.

0: Edith Piaf, no, je ne regrette rien. Il giaveix da musica pigliò chantava l'anniversari de Emmanuel Levi a Coira. Ivagnina, gratulante da Razzegna al telefono. Buonasera, Heidi Caviezel.
1: Buonasera, insieme.
0: A chi l'essas gratular?
1: Io avessi gratulato Bugen a mio uomo, al bab de Mese Fons, il 77 anniversario. Giovisà del tuo bier, buona sanità, abbia clic si colm, ad a tonna caccia.
0: Perché ci conosce invece il vostro uomo? Scuol nom?
1: Era nom Valentin, a tutti clomantini Caviezel.
0: Valentin, Tini. Tini Caviezel, fervent caceder?
1: Ne.
0: Caceder in Zeglia Zuron, ne ve?
1: Ja, un po' schon, magari meno.
0: E per schon dare
1: un po' di... Sì, ma da fa con l'enna, da mara dall'aua, da mara che tu sa già nel nord.
0: El s'allegra, se la ciaccia, io be pleci dei square schon, ed allora è puspecò il settember. E per darci un osso un po' ignan sentiment da ciaccia, o Heidi Caviezel, penso che non si avesse fare un piacere,

0: Schonossa scu bun omen per la ciaccia da Caston Matiu. Buc ciamuc è sto il giaveis per l'anniversari da 77 ons da Valentin Tini Caviezel a Razzegne.
1: Danus?
0: Ivania Sruania Saleitz d'anniversari per WhatsApp per una giubilare ci abitesce a Sedrun. Bernadette Hitz Kurschel so oz anniversari. Irella può s'allegrar ossa da quel moment ci saves er esser una sorpresa. Cara tata, nus giavijainati da tut cor mo il meglier sentiu si santo chaval natalezi stai asci ina cara e pulita tata ti has pazienzia infinita con nus ti eis la meglera cuginiera te spizzocals e chicken nuggets faz sets en simplemein ils meglers mira legers films animai ei u cool con tei con quei che ti riesadina da cor tot da daul. Nus avein fec bugentei Mica e Anik, Noa e Enea, cun familias gratulescia noz da tot cor piglia 68 aval anniversari da Bernadette Hitz Kurschel a Sedrun.

living, I'm living, so we turning up. Yeah, we turning it up.

0: Durant la mincia emissione da gratulazioni per Rozzas Allegrare in Sacida, su Rovagnair, entradas libras per ir a far bogn a scuol, il è che gli oz nos giubilarci abitescia a Rabius, Reto Beart, complanescia il Zetan Tavel e poi ir gistam schon Rozzas Allegrare da ir a far in excursion a scuol. Giavigiagna schonosa in belde da ir a far bogn, Oz venavant belz anniversaris ci vos de del zons davant grandios con egna ulotra sorpresa. Las gratulazions per parlar elas anta nossa audioteca online. Tant pil moment al microfon esto Sergio Guec, giovesce un bel time e una buona continuazione da quel siva mezzde.
1: RTR, las gratulazions. Il suento mezzdì da RTL, con sempre verz, hits e scovridas. Musica non-stop, messa insieme da nostra redattura da musica, Christa Soliva.

0: las novitats ter RTR.
1: Far tours in montagna è diventato pli mal sigir e sin Stadler Rail è veni facinatace da cyber. Il les duas, mio nom Erwin Kedouf, ben veni. Chi che planisce questa stad tours in les montagnas doi esser precaut. Las relazions en l'autezza seien samidades, avvertesce il Club Alpin Svizzer. L'envien cum pauca naif e las undas de cialira repetides aia mi da fermamain il terren. Certas tours classicas seien deventadas extraordinariamain difficiles, schizont privlusas. Il Club Alpin recomanda per quai da s'informar davart las relazions actuales avant minchatura. Ad alpinists senza experiencia cuseglia il de partir cun inguit de montagna. Il constructur de trens de la Turgovia Stadler Rail è davanta mira di natacce de cyber. Hackers han contangi l'accesa di una plataforma nu che Stadler ed in fornitur baratan datas. Informazions relevantes per la sigirtat naen el stentant bec puditiers. Er la produzion continuesce tot normal. Ils criminals de cyber haien pretendi 10 milions francs. Quels na paien ins bec. En stall a Stadler comunicia d'aver inoltra implant penal. Il personal de terra de la Societat Aviatica Suisse survegn migliores condizions de lavur. La Suisse ha approvà un nov contract de lavur collectiv. Trant rauter vegn il temp de lavur reduzi de 42 sin 40 uras ad emna. Ci che lavura la sonda survegn 7 francs e mezz de pli per ura. Il supplements de domenges e firats vegnen augmentats per 20% a partir dal 2028. Il nuovo contratto di lavoro collettivo vale per

0: 5 ons. Bunas novas per Chicagoient, Cigulata. Il concern Lind und Sprüngli sbassa puspe differents prezs. Per qua che l'aveva augmentat il prezs alla clientela comprat da main Cigulata durant la prima mesedat de quest'on, trant rauter in Svizra, in Germania ed in la Gronda Britannia. Bein a Lind und Sprüngli facit a pligu doin l'en prim mezzon, ma per quoi che la svieuta es reducida, ha il concern decidida reducir certs prezs ed a porger paquetades pli pitchens.
1: La meteo.
0: Malgrain cins nivels dati oz per par zulegl, en il sit poi dar singuls uradis. La temperatura maximala è entun 23 grads.
1: Vias e traffic.
0: Suenter in accident stagnescha il traffic sin l'autostrada A13 tranter Majavilla e Landquart in Vial e Blocca.
1: Quai entstadas las novitats der RTR. Ulteriores informaziuns chatai sin rtr.ch. Il suo internet di der RTR. Cun sempre verz
2: las novitats der RTR.
1: Hits. Escovrides. Musica non-stop.

RTL. Musica non-stop. Cun scuferidas. Hits. E sempre verzi.

0: Las novitats de RTR.
1: Farturas in montagna è diventata pli mal segir. E sin stadla rail è veni faccia una taccia da cyber. E gli alles trais, mio nom, Erwin Kaduf, benveni. Chi che planesesce questa stad turas in las montagnas doi esser precaut. Las relazions in las altezzas seien samidadas, avvertesce il Club Alpin Svizzera. L'envien cum paucanai ve las ondas de cialira repetides aie medail terren ferma main. Certas turas classicas seien davantadas extraordinaria main difficiles schizont privlusas. Il Club Alpin recomanda per quai da s'informar davart las relazions actualas avant mincia tura. Ad alpinistas ed alpinists senza experiencia cusseglia el de partir cun inguit de montagna. Il constructor de trens de la Turgovia, Stadler Rail, è davanta mira di una taccia de cyber. Hackers han contangi l'accesso di una plataforma nuo che Stadler ed in fornitur baratan datas. Informazions relevantas per la segirtat naian els dentant bec puditirs. Er la produzion continuescia tot normal. Ils criminals de cyber haien pretendi 10 milions francs. Quels napaien ins bec en stall a Stadler comunicà d'aver inoltrà implant penal. L'Unione Europea che ne sostiene ben più la Biennale d'Arte a Venezia. La contribuzione di 2 milioni di euro è venuta stricciata. Sco impledader della Commissione dell'UE ha detto sai l'argium per questa reazione che la Russia sa partecipesse era alla Biennale. Buonas noves per Chicago Gent Cigulata. Il concern da Linton Sprüngli sbassa puspe differents prezzi. Per quel aveva aumentato il prezzo alla clientela comprata mai in cigulata durante la prima mesadata di quest'anno, tra l'altro in Svizzera, in Germania ed in la Grande Britannia. Bain a Linton Sprüngli fac da pligu doin la prima mezz'anno, ma per quel la svelta è riducida, ha il concern decidì da riducire certi prezzi e da porgere pacchettati pli piccins.
0: La meteo.
1: Malgrat ins nivels dat jots per part soleil en ins sits poi dar singuls uradis, la temperatura maximala è intorn 23 grads.
0: Vias e traffic.
1: Suenter in accident stagnesce il traffic sin l'autostrada A13 tra Termaia Villa e Landquart in vial e bloc.

Musica per Lina Scadin. Per Tai. Per Mai.

0: Las novitats ter RTR.
1: A Cuera alla polizia ci fa duas persunas cancugliunà in senior ed a Baku hai apparentemente un incontr secret tra la Germania e la Russia. E gli squatter, mio nome Erwin Kadov, benvenuti. Tuttas nauschas chausas entrais po in senior da Cuera pudaira vair pensà. Lanciata dal mais ha un faus collaboratur da segirezza di una banca supplicia el da prender giù da ners da se sconto per qualche quelsna sa imbet segir sla. Duas giadas ha il fac per cumonte mincia mai surda passa 50 mili francs ad incurier. Quel cugliunna vuli sforzar l'umina terza giada da dar da ners a quel contacta la polizia. Lezza a surveillare la sordada e pudi arrestare in casacta 21 onze di nucranais de 24 onze. Intanto nels già veniz spediz ort il paiais. Il constructor de trens de la Turgovia Stadler Rail è diventa mira di nataccia de cyber. Hackers han contangi l'accesso di una plataforma nua che Stadler ed in fornitur baratan datas. Informazions relevantas per la segirtat naien els dentant bec puditiers. Er la produzion continuesce tot normal. Els criminals de cyber haien pretendi 10 milions francs. Quels na paien ins bec, en stall a Stadler comunicia davair inoltra implant penal. L'Azerbaigian ha confermat in inscunter secret tranter la Germania e la Russia a Baku. All'ordine visita a Berlino, il presidente dell'Azerbaigian Ilham Aliyev dice che il primo ministro di Brandenburg, Matthias Platzek, e l'anterior chef dell'ufficio di cancelliere, Ronald Pofalla, sono sgulati il 12 di fenadur verso Baku. Il disi su sono due confidenze di Putin veniz vitiers. Questa supposizione scorsesce già da PDs, ma una conferma ufficiale non è anche mai da. Il cancelliere tedesco Friedrich Merz ha pretendito savare una gut in tal incontro. L'Unione Europea che ha sostenuto più la Biennale d'Art a Venezia. La contribuzione di 2 milioni euro è venuta stricciata. Scoimpledata della Commissione dell'UE ha detto sai la ragione per questa reazione che la Russia sa partecipesse era alla Biennale.
2: La meteo.
1: Mesemna dati bler sull'el, giev già anche per part. La temperatura si aumenta da mai un inzic sin maximal mai 25 gradi in la valata del Rhein.
2: Quai entstades las novitats der RTR. Ulteriores informazions chatai sin rtr.ch. Il suo intermezzi der RTR.
0: Cuscovrides. Hits. E sempre verts.
2: Musica non stop.

0: schettet la radio, meine tras le storie de musica.
1: Schett chansons, da venten grons hits.
0: Ed è l'ora per la perpetna danza.
1: RTR, nuo che la musica è da casa.

Yo, yo, yo, listen. And I know

0: RTR, il magazzin della Saira.
1: Un magazzin con enci e tornò e giasc sinz lesbic, enten lec. Las pedras da lec, bet vanzen, saderasen e surtot las ciamonas alpines en periclitades.
2: Und es wird halt hin und her geschleugt, oder? Mit Übernachtungen, über Rucksäck und etc.
1: Las Schweides da tenier las pedras da vent, thema lor pitat Cotternox. Scu i scriptor che tornò in patria per vordar, scu cici spleits vignen in scenos.
3: Se si mette in scena, els pensen in portretts e dai pens in gustaps, oder?
1: Benvenia ai microfon Toni Poltera. E noi siamo trovati in blog da novità, con giusto due novità da criminalità, ma in si va l'otter, Erwin Gaduff.
4: Tutte le nostre cause entrais, poi un senior da qui poter aver pensato. L'enciata del mais ha un fauscolo vertur da sigirezza di una banca supplicciai da prendere giù daners da se sconto per cui che quels na sa un bec sigirs là. Duas giadas ha il fac per cumonte mince mai surda passa 50 mili francs ad incurier. Quel cugliun ha voli sforzar l'uomo in a terza giada da dar daners a quel contacta la polizia. Lezza a sorvegliare la sordada e pudi arrestare in Kazakh da 21 di Ucranais da 24 ons. Intanto nels già veniz spediz ort il paiais. Il constructor de trens da Turgovia, Stadler Rail, è davanta mira di una taccia da cyber. Hackers han contangi l'accesso di una plataforma nuo che Stadler ed in fornitur baratan datas. Informazioni rilevanti per la sicurezza non sono stati ben puliti. E la produzione continua a tutto normale. I criminali di cyber hanno pretendi 10 milioni di francs. Quelli non paiono in ben. In stagli a Stadler comunica di aver inoltre implant penale.
1: E non sgiagno con le novità in Italia.
4: La chef della regenza italiana, Giorgia Meloni, pretende che il caso capita a Bologna venga sclerì con tutta precauzione e senza pregiudizi. I va per il fatto che un uomo da 43 anni è morto durante un'azione della polizia. Tenor in video pubblicato dalla Gazzetta La Repubblica, se seven dus polizisti sin il dies de l'um che era per terra. L'emprima quell'anc clamà per agit, suntrin per minutes naia il bec pli musa sinz de vita. Suntrai da demonstrazions in pliras citats italianas e da Bologna a iera da violenza contra la polizia. Quaque Meloni a madema main criticià. L'Azerbaigian conferma in un scontro segreto tra la Germania e la Russia a Baku. All'ordine visita a Berlino, il presidente dell'Azerbaigian, Ilham Aliyev, dice che il primo ministro di Brandenburg, Matthias Platzek, e l'anteriore chef dell'ufficio del cancelliere, Ronald Pofalla, sono sgulati il 12 di questo verso Baku. Il DCSU sono due confidenti di Putin veniti vittiers. In una conferma ufficiale della Germania o della Russia non è anche becchita. Aliyev per contra dice che se questo incontro in sua patria possa contribuire a terminare la guerra tra la Russia e l'Ucraina, possa in smo beneventare quai. Sin l'entir mond patesce in zic da main lieut dalla fom. L'on passà erano anche 645 milioni di persone pertucciadas, 43 milioni di pli pauc che il 2022. Tenor l'ONU non possa quadentante anche peggio venire valitasco di avvertimento. La fine mira di terminare il fomazzo in fin il 2030 saia non realistica, per qualche guerra, aura extrema, escursanizioni della gita di sviluppo e della gita umanitar pigiurescian la situazione. Il pli critic resta quella ancadina in l'Africa, nuo che mincia cinciavla persona e pertucciata da fome.

0: RTL, il magazin della Saira.
1: Giasts bec bagnies ein tan lec. As pedras da lec bedvanzen ci sederasen e fon chitos specialmanc an las chamonas SAC. Ed enci è tornò an patria e scolast Daniel Badraun vingono scien sco scriptor de crimis e ci ovordò sco itzi splets in mes an scena. Ed enia ci sa mette las devosas emdes bagn an scena e ella.
0: La meteo.
2: Mesemna dati bler sul Elgiev Giang. Per part, la temperatura s'augmenta da meun in zig sind maximalmein 25 grads in la valata dal Rhein.
1: Na, ella sinds les becenten lec. Las pedras da lec, betvanzen. Its parasits sa nutreschen da sang da kaschang su animal si lasciano a navose morden e molesten. Et in edan stanza, ei greif den ed avent con ellas. E clear, las pedras sa sainten er bagnan lec de las tiges. An Austria, ni tretudesce, per exempel, on las unions de las montognas lancia campagnas per sensibilizar davart la problematica. Si las tiges in Svizzera orientala, con finarias directs o den combatter cuz giars becciavigies, so Maria Fieli.
3: Finussa segge la situazione in Tegia Svizzera spiega allarmante. Tenore il club alpin Svizzer SAC ha giocato fin us mi dau singles casta pedras da lic. Samuel Menzi è devende 12 ons in la suprastanza della sezione Tavau del SAC. Tut quels ons ha gel giu de fami con in single casta als parasitz sco ella gic in verso il giornale regionale del SRF. As in quel cas ha gen els reagau spert.
4: Ja, wir haben sofort die Tüte geschlossen, sämtliche Reservationen haben wir gestorniert und haben einen Ungezieferjäger engagiert. Und der ist dann, Tag darauf, ist der auf der Hütte gewesen und hat die Hütte desinfiziert mit Hitze und Dampf. Und von dort her haben wir nach 3 Tagen die Hütte wieder aufgetan.
3: In der Quelska Kumbata, die unter las Pedras de Litsch, ist Sandra Derungs der Domat. Uan agel fin uschan deliberau 2 Stages des Parasits.
5: Es nimmt zu, weil es ist unsere Nachbarländer, oder Österreich, Frankreich, Italien, wo halt auch relativ viel haben und auch in diesen Hütten. Und es wird halt hin und her geflogen, oder mit den Übernachtungen über Rucksäcke und etc.
3: A vigni lieber les pedres e tut autrica simpel e custa sperte na gap liers mili francs. Per insomma, begveni in quella situazione, segi importeum che il hospital resguardi in certi punti, di Samuel Menzi, della sezione Tavau del SAC.
4: Dass man den Rucksack wieder mal ausschüttelt, also die Bettwanze, die haftet sich nicht irgendwie fest. Und auch, dass man halt die Kleider, dass man die nicht nur mit 30 Grad wäscht, sondern vielleicht auch mal ein bisschen wärmer, mit höheren Temperaturen in die Wäschmaschine tut.
3: Fa qui in Ibica, qui e per els hosps actualmeng volontari. Regles propiliantes, desque tenor Samuel Menzi Milu, si des per exempel casta pedras de lic en teges vigines.
1: Enox, continuani il magazzin e giagni del scriptor Daniel Badraun. In dover time pensto essere resolut, ma aver l'inspirazione per essere ni per diventare scriptor con Daniel Badraun e in. Oriunda manch da Sameden, el tenu den curt la via patria per vordar si stoc da teater Il Vent del Sud. Per el in a bua cajun per voser scu ci plez vien transformos an movement ed in senos sen tribuna.
6: Ed erdit fecul tötsch cicce volais, podais scurznir, podais talir da vent parts, ci sum forse memma lunges. Schas met in scena, els pensen in portretts, ed ai pens in gustaps, oder? E quest schon qualcosa different, perce c'è certas robes, c'è der scritt, nu stelle ni più dir, perce c'è al portrett muessa già, c'è quesu sci. E questo è allora la lavoro della regia, ma è bello un stoffice in cento.
1: E noi siamo in sigilla, che giungo e discurria con el, con Daniel Badraun, da farsi la vuca scu scriptor, Florin Juan.
7: Daniel Badraun è magister pensionò. Cresce su a Sameden, o si avvia il portoggio la bassa da Sperscia Fusa. L'interesse da scriver, quello è la duna giagia, e dapüt che Alice pensionò, ol dapü temp per sias manuscripts. Il scriver, quei sai nempe qualciosa ci til contentescia.
6: Quest per me in möd da mi exprime, trent pensier, ma perché fisch quellos? Allora, stehst du al computer, cerchas plates, cerchas frases, que no voin avaint, e otes guardan forse in manch de balapé, pensas, ah, weißt du, que fisser ancha flotta, oder podesse girare sul velo, e dai.
7: Ma da stirlander vi, qui es renda.
6: Li stessa alla fin, allora slegge tres qualciosa, pensa, boh, ti ho scritto quaia, boh. Super. Per vedere quello che scrive.
7: Con scrittura, con gers manuscripts, ci sono nie pubblicose in forma di romanzi, quadri per i fans e artisti di teatro, si trova però er ideas. E quelle idee ci ha tel dappertutto. Scu esempio, un comet in un hotel in La Bregaglia.
6: Adesso mi sto notando sul comet, allora devi sadretta o cos. Schön schlaucht das Pompiers, das Pauvrier, ich spritze hier in Turn, war ein Mensch, und nur ein Pütadino hat einen Krimi, der eben mein Eroe, der hat in Quell kommen, die Lothar Kulkurte Chiara, ich habe probiert, dass ich die Porte, und die Porte ist erwirrt, all die Spritze hier auch, und Quell schlaucht das Pompiers.
7: Und diese Idee, wo er löst, bei Spezielles, ramasse Daniel Badraun. Schäle ist ein Schreiber, nur ein paar Pilierare küsstes Ideen oder zu schotten und rovere in sie ein Manuskript. Il Bötku, Skriptur, sei aber auch er, da poder publizieren und schäst Orges. Sei que osse in Tudasch oder Rumänsch. Più simpel, già que però in Tudasch. Que per vice i doda più cieses editures. Und schä posse er lura fer gioculas cieses editures contrats da publicazium becun un idea. Oter funktioma que in Rumänsch.
6: Si des osse qualcosa per Rumänsch, is que forse. Questo è il primo essere un progetto più dettagliato o da fatto già essere a finire un po' museo qualcuno e allora c'è anche un rischio c'è che ho nome Anna che non è il nostro stile questo è un po' questa è una sfida
7: e d'erce non tutte le sue storie vengono allora cernite per pubblicare in van non sa andare a quelle o c'è Daniel Badraun.
6: C'è so potuto trovare una parte o c'è sieve una pezza e penso hey, questo va con la ragione, questo va con il povero cacao e allora è quel buono. Allora è in prezzo qualcosa.
7: Orda tu sei sbalz, sai er crescere sia esperienza e con quella esperienza sai allora er sia stile di scrivere ad una melder. Istorgia per istorgia, cudus per cudus. Ma tutt'una, c'è cudus e allora sia melder, Daniel Badraun.
6: Questo forse è un altro prossimo, ma quel romanzo che non so questo tuon, quello è proprio, cioè quello è proprio fitto.
7: Il nome di questo crimi di tutte tante in der Limmat, ce l'ho scritto insieme con Markus Richmann. Ed erce Daniel Badraun z'allegre ce l'ha liet po' leggere sia nof cudes, la lavur da scriver, vide sia laptop, quella non smetta. Minimalmente un'ora e qui di per di.
1: E in mir codes è il proxim che viene sentito da Daniel Badraun el di remanentcatatsersenrter.ch. Da nostra parte, fisica di attualità della sera qui in magazzin e 30 minuti passò le 5. Ivon Simon è stata la producenta responsabile al microfono ans on a compagnia Irvin Caduff con le novità e dosa Dia Toni Poltera a dia, fin pi moment, al 5 mese l'ora, il time pi sport.

La tartaruga, la plova, distantia musica grigiunga, musica romancia, durante l'anno viene avanti musica svizzera. Anna Rossinelli, per esempio, Let It Go.

0: Time to Shine, vad dir senti en Sander Bastian Baker, in cio je be propa brillo, oz tiglie Tour de France, la cursa contra l'ora, oz silie programma, e il holandese Arendsman. Ella sembra manch nia 20 secundes mengia dat alla partenza, e perde uscia sembra manch 20 secundes un galpa che ce la nia, vec di niente. Il tempo. E scien soi so far in nom nid entre las gazettas, e entro i portali online che ci portano essere bec puntuali di tutto questo fros e suboptimale.
1: Alla saira.
0: Bum, forse avevo l'er mangia ciot, oz il nostro cer velocipedist olandese. Noi svegliamo i giocatori ciot, c'è la Donna Summer, Hot Stuff.

0: Taylor Swift, I knew it, I knew you.
1: RTR Sport.
0: Ed in ci sono scoparda plenti, Balapè e gli insider del transfer Fabrizio Romano. El lascia confermarci, Zinedine Zidane veggia proprio o se sottoscrivi il contratto scu nuova tranada dalla equipe tricolore della nazionale de Balapè franzosa. Zidane, giocante a Cataronza, era già un po' di in discussione con il franzose della Cimangertana scusata europea da Didier Deschamps, però anche non ci conferma ci sia proprio uscita di Zidane o sottoscritto il contratto ci deve scusare place ons per la nazionale. El o europea la squadra da Didier Deschamps el ci allora il menù il franzose non ha era gloriosa per decrocea semplicemente devo stare oi becci lì a essere dove si deve sorpigliare Zinedine Zidane scudetti confermò e anche una volta ma tutti i partners ci scrivono che i giudizi tezzi.

Nos dan in cint direcziun am Tour de France, hoce program la cursa contra l'ora ed ince simbaci una classa per sa sez che ci porto c'è che la cursa speciale contra l'ora è il belgese René Gard Evenepoel. El è in muncicas più maint passa una minuta più spertci la concorrenza ed osa curta van le rivante l'arrivada e anche ci porta il maio giorno il maio di miglior ci mangi classe mai generale Tadej Pogacar è il pro perda per Frank da che da 50 secondi ni anche da play sen evene pool tanto che ci porto c'è il maio giorno ad avec nina influenza per Pogacar è il maio gioca la classe mente generale anche degna con passa 5 minuti a vantaggio. Ma scudeccia e Evenepoel è clear alla testa della corsa contro l'ora per 26 km al dovrò di 32 minuti che date una media di passa 48 km l'ora per Evenepoel.

0: Il di der RTL.
1: Io appinau per voi in una survesta dels più importanti temi da dots mardis. Mio nome è Olivia Cristen. Buonasera. Cins foi natura alle montagne se anzacei essenziale. Da esser precaut per ci deci begia accidents. Cules relazions actuale sei aun da esser ple precaut manegia al Club Alpin Svizzer ce le sensibilisa quels ce fonturas. La combinazione di un vien cum pauca naif a lunda da calira va di mi dau ferma mai nel terrain, usce soi natura classica totainina esser in natura pregulusa. In certi territori, se per esempio il prigel de crudata de grappa, pligrons. Se ci tenia in egli als quelms a ses movimenti, se l'Institut de Naive Lavinas a Tavau. Lo dati in neif project per survenir datas ple exactas per la lavur de prevenzion. I droven per quai datas de satellits che misiren 7 mm exact. In autore gizza l'intelligenza artificiale. Il principale per minimalas resca segi da combinare differenti miets da survigila. Dus piloti della Swiss vessens viu essere in resca pels passagiers e les passagiers.

0: entitad chi on vendiu durant l'impremia zon all'Europa. La ragion è chi vevan augmentau fermamein als prezis per las rucles da lintels pralines e las liurs da pastias. Per quai sel recept ossa vender pax ple pins cien ple favoraivels. Tau parots, io di vise de vos in abiala sera, abinevam bien divertimein col program da RTR.
1: La Saira da RTR. Un sempre verz. Hits. Escovridas. Musica non-stop.

0: Musica per in Escadin. Per Tai. Per Mai.
1: RTL.
0: Simplemein. Per tutti.

radio, mia lingua. Mes radio, mia lingua.

cur ci va in la not. Da Jon Guidon. Cur ci va in la not, cia stanga il malavur da vente o met. L'ora sa estu mes angel, dam quaedezza, dam da let. Solva tu in armonia il travasch e sa dolur, e governa ma fadia cun delizie cun amur.

La Lecce, da Men Rauch. La Lecce es una reit cun ansa senza fin, ci fatta sun cul speit da scienza ed ingegn. Ils paragrafs an foras in blera quantità. Il grond va tant'oras, il piccen va in stranglà.

unir in tuorn, sin scuntra gliot ci tocca pro la gromma. In ven l'ora di mainci deir un temp in giocere, surgniva davant quest la snuoglia l'omma.